0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghese.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

nigga tread soft. The nigga tread soft. The nigga tread soft.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.
13: DJ! Mas gosta assim, mas tá suave no final de semana.
14: Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Aí, dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue attitudini, le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910,

Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal, gli spazi allestiti sono molti. Sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti. E sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati.

Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Pur offrendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato di supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper!

di Cyndi Lauper, sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia Di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incantato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta il treno di Tesoro di Alice e Battiato. Pur offrendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato dei supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper.

di Cyndi Lauper, sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incantato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta, il treno del tesoro di Alice Battiato.

Quasi un record di permanenza quello del treno tesoro da ben 3 mesi nella top 10. A numero 7 le immagini di un altro famoso trenino, quello della Conegliala di Rodolfo Isotipica.

Perde una posizione la Colegiala, il ballatissimo brano di Rodolfo e Sudifica, questa settimana al settimo posto. E al numero 6, pure in discesa, è Slash Like a Melody degli Alphaville.

Alfa Bill, un grande nome del tecnopop tedesco al numero 6 della top 10. Ancora un lieve regresso, scivolo di un gradino ed è quinta Against the Odds di Phil Collins. Il nostro programma due settimane fa e Miss Q ha riconosciuto subito il grande successo con la sua Friends. In seconda posizione una conferma, Self Control di Raff.

0: dalle 13 settimane di prevalenza il super singolo di rap. Non resta che scoprire la canzone regina, che è ancora una volta fotoromanza di Gianna Nannini.
1: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
2: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
1: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
3: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
4: Gancho? Ma dove lo trovo?
5: Su gancho.cisti.org.
4: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

I'm going to make a phone back.

Buchi neri del palinsesto di Blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E rieccoci qua, buonasera a tutte e tutti.
1: Ciao.
0: Ben ritrovati e ben ritrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 onde medie.
1: Com'è bella la nostra sigla, la nostra
0: ci mancava un po' la cantinetta.
1: Sì, ci mancava la cantinetta allagata. E quindi un po' sotto il fango, un po' sotto l'acqua, tutto quello che è, però siamo emerse per raccontarvi di fantascienza e sogni oggi.
0: Of course, invece oggi parleremo di sogni, parleremo di fantascienza e sogni, un altro grandissimo argomento nel senso di ampio.
1: Sì, non sentivo niente in cuffia, ma perché continuavo a girare la manopola sbagliata. Sì, chiaramente è un argomento vasto e, come dire, si potrebbe andare anche sul metaforico e spaziare, vederla come tutto un grande sogno, qualsiasi cosa. Noi siamo stati un po' più didascalici perché certo, sennò non se ne veniva a capo.
0: Venendo in qua, mi è venuta in mente una cosa, che tutti quei film, serie, fumetti e libri che parlano di roba di realtà virtuale, la realtà virtuale
1: già
0: conta come un sogno attivo oppure no?
1: Questo è vero, in effetti è un sogno lucido, no? Come si chiama?
0: Sì
1: un po', in effetti potrebbe pure essere, anche se poi molto spesso infatti questi film giocano un po' sul confine, no? Che è tutto un po', non sai bene dove esatto, è la realtà, dove è il sogno. Beh, lo vedremo un po' quasi tutti le opere di cui vi parleremo un pochino giocano su questo fatto, non è una cosa, è abbastanza un cliché. E chiaramente con la tecnologia sì, c'è quello, e in effetti potremmo spaziare anche su Gibson, su alcuni
0: capito.
1: Sì, su alcuni momenti in cui si buttano nelle macchine e lì diventa una realtà strana, in qualche modo onirica. Chissà, però noi forse non l'abbiamo, cioè non so te, ma io non ci ho messo niente di realtà virtuale.
0: No, neanche io volutamente. No,
1: infatti.
0: Mi è venuto in mente ora, venendo in qua, questa cosa, ho detto, però effettivamente chissà, poi dipende un po' dalle macchine forse. Io in realtà una cosa similare ce l'ho messa in fondo, ma ne parleremo in fondo. Esatto, dai, non ve lo spoilero.
1: Vedremo col tempo. Partiamo da lontanissimo. Cioè, abbiamo deciso di partire da proprio
0: far fare away.
1: Sì, quasi l'albore della civiltà umana. Non è vero, però insomma, partiamo dal 1600. Perché? Attenzione, c'è un racconto di fantascienza che abbiamo scovato, non noi, insomma era noto, però noi non lo sapevamo e ora sì, di Keplero. E io sono rimasta veramente colpita da questo fatto, devo dire, ammetto, non lo sapevo minimamente che Keplero aveva scritto un racconto che effettivamente si può annoverare tra i racconti di fantascienza. Cioè, non so fra l'altro perché non viene praticamente mai citato, quando nelle storie della fantascienza c'è sempre un po', no? Tipo, qual è il primo racconto di fantascienza?
0: Sì.
1: Keplero, in effetti mi era sfuggito, non ce l'ho mai visto. Lui scrive questo racconto che si chiama Somnium, il sogno in italiano, ed è un breve racconto fantascientifico che è stato scritto appunto da Keplero nel 1609 in latino, lo scrive. E fondamentalmente aveva un po' degli eventi, lo vedremo, aveva un intento divulgativo sostanzialmente, e viene pubblicato poi postumo nel 1634 dal figlio Ludovico. Il manoscritto però circolava già dal 1611, cioè ovviamente qui tutta la questione, quando si dice pubblichiamo nel 1600, insomma teniamo presente che la circolazione dei libri a stampa non era proprio così,
0: eravamo agli inizi,
1: all'ordine del giorno, esatto. E cosa si dice in questo sogno? Keplero praticamente immagina di sognare, cioè anche qui si inizia con quello che poi troveremo in vari racconti, il sogno dentro il sogno. E quindi dentro questo racconto c'è un Keplero che immagina di sognare un giovinetto islandese, che di base è il suo alter ego, che con la madre strega, cioè sua madre è una strega, e apprende attraverso la madre di un'isola chiamata Levania, ovvero la luna. E, no, scusate, non lo apprende proprio dalla madre, ma da un demone. cioè insieme lui e la madre, questo demone gli parla e gli racconta di questa isola che è in realtà la Luna. E Keplero dichiara poi in realtà apertamente che questo, l'intento di questo racconto era di convincere i sostenitori della teoria geocentrica invece del sistema eliocentrico copernicano, cioè gli anni erano quelli e lui intendeva appunto ambientare questo racconto sulla Luna per spiegare un po' la teoria copernicana del sistema eliocentrico. E quindi cosa scrive in questo sogno, questo alter ego di Keplero sogna di questa descrizione immaginaria di come la Terra potrebbe apparire vista dalla Luna. E di fatto in qualche maniera adesso, ad oggi, si considera un po' il primo trattato sull'astronomia lunare serio, non proprio perché lo sia davvero scientificamente, ma certo, perché insomma c'ha delle basi scientifiche e c'è un ragionamento, almeno questo in Occidente, poi chissà. Per esempio Carl Sagan e Isaac Asimov l'hanno citato come la prima opera di fantascienza, quindi non è proprio rimasto, non è sfuggito almeno a loro. E l'altra cosa interessante riguardo a questo racconto è che nel 1610, quindi un anno dopo in cui lui lo scrive, una bozza di questo racconto probabilmente pare che iniziò a circolare privatamente a Praga. Una copia venne rubata, una copia sempre, ricordiamoci, di manoscritto, venne rubata e l'anno successivo finì nelle mani di persone che l'autore non conosceva e insomma in ogni caso avrebbe preferito che non lo leggessero. Fatto sta che a un certo punto, come andò, com'è, come non è, la madre di Keplero fu arrestata con l'accusa di stregoneria, e questo successe nel 1617. E il processo durò molti anni, durò 6 anni, e durante i quali Keplero ne assunse la difesa. Non sono riuscita a trovare informazioni su cosa ne è stato della madre di Keplero, sinceramente, chissà. Al tempo non era necessariamente detto che se veniva accusata di stregoneria, no, poi finiva male. Sicuramente in quei 6 anni del processo la madre di Keplero è stata sicuramente torturata e sicuramente possiamo ipotizzare, ma penso di poterlo dire con certezza, è stata imprigionata in condizioni abbastanza estreme. Come poi è andata a finire francamente non lo so, anche perché molto spesso questi processi non avevano, cioè non veniva semplicemente archiviato, non si sapeva come, cioè non c'è stato tramandato proprio, nell'archivio c'era scritto che quella persona magari è stata processata, poi però non si sa come è andata a finire.
0: No, è che Keplero ce lo voleva dire.
1: Ma infatti Dio buono, vabbè, fatto sta che appunto, come dire, un racconto di fantascienza che probabilmente nella testa di Keplero era sì sicuramente qualcosa di anche problematico, perché comunque stava sfidando anche la scienza dell'epoca, quindi di conseguenza la religione dell'epoca, quindi insomma sapeva di fare qualcosa di problematico, tant'è che probabilmente non avrebbe voluto che il suo manoscritto finisse nelle mani sbagliate. Penso che probabilmente
0: dice assolta per insufficienza di prove.
1: Oh, vedi. Oh.
0: Perché infatti lui la difesa di Keplero fu tutta sull'inattendibilità dei testimoni messi contro sua madre.
1: Che gli è andata bene che gli hanno creduto, perché normalmente sì, questo non era un problema, ma vabbè.
0: No.
1: Sì, e quindi vabbè, meno male che almeno non è stata bruciata sul rogo in altri modi, però come dire, ci fa capire quanto la fantascienza può essere pericolosa per sé e per gli altri.
0: Esatto.
1: Perché alla fine, cioè, aveva scritto un racconto immaginario dove palesemente stava fantasticando, solo questo ha causato un processo per stregoneria alla madre. E vabbè, questo era.
0: Tra l'altro non l'ho messo nella lista per rimanere collegati alla Chiesa. C'è il particolare modo di viaggiare nell'universo all'interno del mondo di Evangelisti e l'inquisitore Heimrich, che a un certo punto viaggia attraverso proprio i sogni.
1: Certo, una volta potremmo fare una puntata dedicata a Heimrich.
0: Sa, assolutamente, cioè, io sono grandissimo fan
1: anch'io,
0: di Heimrich.
1: Anch'io, che te lo dico a fa. Magari non tutta su Evangelisti, perché sennò finiamo domani mattina. Però anche solo su Heimrich, secondo me.
0: Ci sta, tra l'altro mi farebbe piacere ripassare un po'.
1: Sì.
0: Tutte le varie storie, perché finisce veramente ovunque.
1: Sì, sì, è vero.
0: Protagonista.
1: E quindi da Keplero andiamo un po' avanti. Un altro che non potevamo citare, non, insomma, era
0: il
1: ovvio.
0: Primo
1: oggigiorno. Sì, infatti, quello che ci dovrebbe venire in mente subito è Sandman di Neil Gaiman. Non ricordo se forse ne abbiamo già parlato sulla puntata, vero? Dedicata alla mitologia. E ne riparliamo.
0: Ne riparliamo in modo magari, non ricordo in che termini ne parlammo.
1: Infatti, qui entriamo proprio sul personaggio di Sandman, perché ricapitoliamo per le profane e i profani: è una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, pubblicata dalla DC Comics tra l'88 e il 96, è durata circa 10 anni. Questa serie, anche se poi lo vedremo, insomma, è stata ripresa ultimamente, è uscita una serie,
0: assolutamente,
1: non mi ricordo se su Netflix o dove, ma insomma
0: non me lo ricordo neanche io,
1: è stata ripresa abbastanza. Fatto sta, anche credo si sono uscite degli spin-off dei vari filoni, ma diciamo che la serie centrale è durata questi una decina di anni. E buffo è che Neil Gaiman non era mai stato particolarmente interessato ai fumetti, questo dichiarava, fino a metà degli anni Ottanta, ma a un certo punto gli capita tra le mani Swamp Thing, altro fumetto della DC Comics dell'84 di Alan Moore.
0: Esatto.
1: E evidentemente gli cambia un po' la prospettiva, casca dalla serie e dice: oddio, ma è bellissimo, quindi possiamo fare dei fumetti di un certo tipo. Rimane molto colpito e inizia a scrivere a Moore, inizia a dialogare con Moore, tra l'altro entrambi inglesi, entrambi di formazione abbastanza libertaria, Alan Moore dichiaratamente libertario, anarchico, Neil Gaiman magari meno dichiaratamente, ma insomma è sempre stato di posizioni piuttosto libertarie, socialiste. E a un certo punto, insomma, iniziano un dialogo e Alan Moore gli risponde e lo sprona di fatto Alan Moore, gli dice: ma guarda, ma dai, ma prova, ma lanciati, prova anche te a scrivere fumetti. E quindi inizia Neil Gaiman, con questo appoggio, incoraggiamento da parte di Alan Moore, a scrivere il suo primo soggetto per un romanzo a fumetti. Quando parliamo di Sandman, fondamentalmente la trama è che questo protagonista che si chiama Sogno, per l'appunto Dream, per essere proprio didascalici, che è un po' la personificazione antropomorfa dei sogni e di fatto è il signore del regno dei sogni.
0: Esatto.
1: Anche se poi la storia va avanti, viene scacciato dal suo regno in qualche maniera, viene detronizzato, c'ha mille peripezie, ma di fatto lui è il signore del regno dei sogni ed è una figura molto misteriosa, solitaria, vestita sempre di nero, viene chiamato anche Morfeo, più noto almeno nella nostra cultura. E la questione è che anche questa cosa capita negli anni 80-90, quando il dark e il goth era al suo massimo splendore.
0: Esatto.
1: E chiaramente, insomma, non passa inosservata. E tra i vari nomi, oltre Morfeo, Sogno viene chiamato Neiros in greco, quindi, o anche il plasmatore, il principe delle storie ed altro ancora, perché in effetti in tutto Sandman c'è un po' questo stretto legame tra i sogni e le storie, i sogni e i racconti.
0: Sì.
1: Quindi quello che avviene in sogno è un po' un racconto, una fiaba, un mito, una serie di leggende anche, che poi prendono corpo dopo anche nella realtà. E Sogno è uno dei sette eterni che incarnano e regolano un particolare aspetto dell'esistenza umana. Per esempio c'è morte, c'è disperazione, ci sono vari di questi eterni che sono di fatto degli dèi, potremmo chiamarli così.
0: Morte, distruzione, disperazione, desiderio e delirio.
1: Così, l'ha presa bene.
0: Tutta, esatto.
1: Cioè, direi che forse Morfeo è quello meglio, insomma, in fondo.
0: E sono tutti con la lettera D. E sono scelti anche per
1: vedi, capito? Non avevo notato.
0: Cioè, dream, death, eccetera, eccetera. Disperation, extraction. Sì.
1: E lui sì, Sandman è quello che regola i sogni fondamentalmente, e nella mitologia greca Morfeo aveva il compito di vegliare sugli addormentati, nella mitologia invece germanica Sandman è l'uomo della sabbia, ed è quello che fa sognare gli esseri umani cospargendo gli occhi di questa sabbia magica. Quindi quando tu ti addormenti arriva Sandman, ti butta questa sabbia sugli occhi e tu lì inizi a sognare, entri in questo mondo di sogno. La cosa molto interessante, al di là della trama, che è comunque affascinante perché Neil Gaiman è un grande scrittore, sì, insomma non è che le sue narrative sono molto molto belle, ma al di là di quello è anche l'aspetto estetico, perché le copertine, io vi invito ad andare a sbirciarvi anche solo le edizioni originali. Ma in ogni caso le copertine sono state tutte realizzate da Dave McKean, che ha fatto questo strano lavoro dove c'è una sorta di collage tra disegno, fotografia, pittura, arte digitale. Sono quegli anni, se ne parlava anche quando raccontavamo delle fanzine cyberpunk, sono quegli anni in cui si inizia a sperimentare anche con tecnologie nuove, l'arte digitale, le fotocopie, i collage, e lui ha fatto questa cosa in maniera veramente deluxe. E quindi queste copertine, ma anche il resto, l'estetica di Sandman.
0: Alan Moore l'ha ripresa poi, tra l'altro, questa cosa, sì, le sue opere più recenti, non solo.
1: È vero, anche perché poi si è intrippato sul misticismo.
0: Esatto.
1: E quindi sì, però è molto interessante perché c'ha queste, per certi versi riprende anche alcuni classici dell'arte, per esempio Klimt riprende, certo, molto, cioè è particolare, come non è, come dire, la classica copertina da fumetto, comunque la classica, no, estetica,
0: da lì
1: moltissimo surrealisti, sì. E quindi niente, questo vi invitiamo a darci un'occhiata, al di là della trama che è molto interessante, poi in realtà anche quella è molto bella,
0: è molto figo, il fumetto è veramente molto bello, chiaramente la storia si approfondisce rispetto alla serie, ha molto più spazio, è una serie conclusa,
1: vero,
0: quindi molto bello, perché puoi sapere come va a finire la storia. Hanno ripubblicato da poco l'omnibus, bellissima, incredibile, tutto in uno, ti danno il cofanetto, ma costa troppo,
1: lo so,
0: per noi poveracci costa troppo,
1: è quello il problema, rubatelo.
0: Esatto, è non facile, però, perché è comunque un po' corposo, però
1: è per una giacca molto pesante.
0: Esatto. E poi fare il giochino di Benigni e metti, sì, esatto, le allarmate a tutti.
1: Ormai è vecchio quel film, non se lo ricorda più nessuno, forse non se lo ricorda.
0: Chissà, comunque bellissimo, bellissimo, anche perché in realtà, se poi si va a guardare gli Eterni, sono rappresentati all'interno dell'opera come una sorta di famiglia disfunzionale,
1: è vero,
0: si chiamano, insomma, sono fratelli o sorelle o qualcosa, perché poi appunto sono Eterni, e lui è il fratello sfigato in qualche modo, sì, ma in realtà è uno di cui hanno paura nonostante sia sfigato, perché in realtà, secondo la visione di Neil Gaiman, il sogno, chi veglia sui sogni, è un po' fondamentale, è un potere particolarmente potente.
1: Anche perché te sei indifeso in quel momento, quindi...
0: Esatto, sei indifeso, può metterti a dormire per sempre,
1: tra l'altro.
0: Oppure non farti dormire mai e quindi morire. Insomma, è interessante la potenza che dà appunto a colui che vede.
1: Ma lì c'è tutto Neil Gaiman, che in tutte le sue opere in realtà c'è sempre questa... Poi lui ha scritto, uno scrittore... ha scritto moltissimo per l'infanzia, l'adolescenza, diciamo, più che altro, e ha scritto con una cura estrema di queste famiglie disfunzionali, come dicevi tu, nel senso che sono famiglie dove di base c'è sempre, sì, qualcosa di tremendo, sì, c'è qualcosa di che scricchiola, ma non è la classica, tipo la figlia o il figlio un po', che so, tenebroso, che a un certo punto se ne vuole andare di casa per ragioni X. No, lui proprio motiva bene, cioè violenza in famiglia, oppure non lo so, di fatto, sì, come, sì, dire, c'è un bello specchio di realtà anche nelle cose,
0: ma
1: che...
0: anche in American Gods, no?
1: Esatto, cioè, certo.
0: C'è questa cosa qui.
1: E Nessun Dove.
0: Esatto, anche.
1: Che bellissimo. Ci sono sempre un po' queste cose. Quindi, sì, Neil Gaiman, non è un caso, appunto, che molte controculture di quegli anni si sono divorate le opere di Neil Gaiman, perché ci si rivedevano.
0: E allora ti faccio partecipe di questo trip, che è un po' off topic, ma ci sta, nel senso che parlavamo appunto di Neil Gaiman che si avvicinò al fumetto grazie all'opera The Swamp Thing di Alan Moore.
1: Giusto.
0: Swamp Thing, che non so se avete mai avuto modo di guardarlo, è questa bestia veramente grande, diciamo dalla mole un po' hulkesca, infatti è anche verde, però il concept è ben diverso perché è questo personaggio, il protagonista che muore e poi ci saranno vari riattamenti, però di base è questo protagonista che muore e la palude lo trasforma in un mostro vegetale. E però qual è il clou di Swamp Things? È la vendetta. Lui si deve vendicare di chi l'ha ucciso o di chi comunque gli ha portato rovina. E quindi ho pensato a Swamp Thing, però accidenti, ma c'è qualcosa di simile che però sembra essere un po' in stanza di Neil Gaiman, è il corvo.
1: Certo, è vero.
0: Nello stesso modo muore e torna dagli inferi per vendicarsi.
1: Sì, è stato molto influenzato, si vede, dai.
0: Assolutamente, e da entrambi però, perché poi in realtà il look, tutta quella roba lì, sono negli anni 90, guardato, il corvo è del 96,
1: del
0: 94.
1: Ci sta, sì.
0: Quindi assolutamente successivo, però c'ha questo senso di Neil Gaiman un po' il corvo dentro di sé. Allora, mi sono fatto sto trip di...
1: Assolutamente.
0: Collegamento.
1: Sì, no, ma gli anni erano quelli e tutto il mondo dark, goth di quegli anni lì, soprattutto dei posti anglosassoni, in Inghilterra in particolare, avevano tutto questo immaginario collettivo, cupo, ma al tempo stesso anche di rivalsa, siamo freak e ce ne vantiamo in qualche maniera, orgoglio, siamo orgogliosi di essere strani, ecco.
0: Sì, anche perché poi anche gli anni erano ancora in Inghilterra, no? Soprattutto, no? La classe media, tutta impinguinata, casette a schiera, e poi gli altri dove li mettiamo? Appunto, Subway,
1: era strano perché c'erano questo doppio, da un lato questo che dici te e dall'altro lato c'erano gli operai anch'essi, esatto. Però molto, come dire, cliché, cioè nel
0: vero,
1: senso
0: vero.
1: Di fatto... Tu se non eri, cioè se eri strano e non volevi andare a lavorare in fabbrica, per esempio, insomma.
0: No, molto male, molto male.
1: Eh sì.
0: Poi la regina cosa pensa di te?
1: Ma veramente, piange sempre.
0: Va bene, e quindi questo era un po' Sandman, la sabbia tra l'altro, vabbè, banale, ma no, è la clessidra che
1: sì.
0: Rappresenta il tempo che passa.
1: Mentre te sei occupato a dormire,
0: mentre te stai dormendo, no?
1: Dorme, non
0: si ferma, no? Insomma, è una sì, esatto. Dorme, non piglia pesce, esatto. Allora ci spostiamo invece fra poco su un altro filone, che è un filone un po' più pazzerello, forse un po' più
1: anche un po' più moderno, cioè
0: più moderno,
1: un po' più simile alle cose che siamo abituati adesso a vedere.
0: Esatto, allora pezzaccio dei Nightwish e poi torniamo subito a parlare dei sogni e fantascienza.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser per chi si fosse appena collegato e stavamo parlando appunto di sogni e fantascienza.
1: Sì, e ovviamente probabilmente verrà venuto in mente anche a voi, dovevamo parlare di Inception di Nolan, di Christopher Nolan, film del 2010. E, si parlava fuori dai microfoni che io l'ho visto di recente, lo confesso.
0: Bello.
1: È andata così, perché mi ricordo che veramente al tempo ci fu un sacco di clamore. Io dicevo, fanculo, ho fatto un po' la snob, non l'ho voluto vedere. E adesso, bello, sì, si diceva c'è roba più bella probabilmente. Però dai, godibile, interessante.
0: No, comunque rientra fra film notevoli da ricordare, ecco.
1: Anche perché sì, c'è una costruzione particolare, avvitata su se stessa, sogni dentro sogni dentro sogni, che sì, in un certo modo è un po', secondo me, come dire, un po' facile, un po', cioè, che vuoi vincere facile in qualche maniera. Però, cioè, perché è facile stupire le persone facendo questi colpi di scena che a un certo punto, oddio, ma allora sono in quell'altra realtà. Però fatto sta che effettivamente funziona ed è godibile. E, qui il protagonista è questo Dominic Cobb, detto Dom, che è un estrattore, ovvero un professionista che si occupa di estrarre segreti dalle menti delle persone mentre dormono, infiltrandosi nei loro sogni tramite uno speciale apparecchio che permette a un gruppo di partecipare a un sogno condiviso. Qui siamo in una realtà abbastanza simile a quella reale, cioè una fantascienza però non proiettata troppo sul futuro, nel senso, sì, effettivamente c'è una tecnologia che ad oggi non esiste, però più o meno l'ambientazione è quella di adesso. E c'è questo team, questo gruppo di lavoro che appunto si infiltra in qualche maniera nei sogni e partecipano al sogno delle persone, e quindi hanno tutta una serie di problematiche, non si devono far sgamare per esempio, e possono provare in qualche maniera a influenzare l'andamento del sogno, e influenzando l'andamento di questo sogno in qualche maniera possono anche instillare in quella persona delle idee,
0: oppure rubare
1: delle idee, quello
0: segreti,
1: è
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì.
1: Il classico. E insieme al suo socio Arthur, Dom cerca di entrare nella mente di questo Mr. Saito, che è un potente uomo d'affari giapponese, qui ritorna il cliché un po' tipico della fantascienza del Giappone moderno, e per eseguire un'estrazione appunto, quindi deve rubare da questo Mr. Saito un qualcosa, un segreto, ma in realtà gli deve anche inserire un'idea, e fallisce quando la proiezione onirica di Mal, ovvero la defunta moglie di Cobb, del protagonista, appare nel sogno interferendo con l'operazione, perché sostanzialmente tu quando entri nel sogno di qualcun altro, secondo Inception, però comunque sei te, quindi ti porti dietro ai tuoi stessi sogni, le tue stesse proiezioni, i tuoi stessi linguaggi dell'inconscio, e questo non chi dorme lo vede, e quindi quando questi due sogni si incrociano è un casino, perché i due immaginari in qualche maniera iniziano a rivelarsi, e quindi ti sgamano sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Perché inserisci nel sogno delle persone che chi sta sognando non conosce magari, o che vede come strane, come presenze aliene, e quindi si mette in allarme. E poi ci sono alcune cose tipiche di anche che avevamo visto anche in Matrix, e tipiche del cyberpunk, della fantascienza in generale, come per esempio i firewall, cioè anche i firewall del cervello,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Cioè chi sogna e subisce un'intrusione in qualche maniera nel proprio sogno ha dei meccanismi di difesa, il tuo inconscio si difende in qualche maniera se si accorge che c'è degli intrusi. Mette in atto delle difese. Questo molto, davvero molto simile a Matrix, mi viene da dire. Però sì, interessante. E vabbè, soprattutto la questione è che si tratta di sogni avvitati. Lì si tratta di quant'erano 5-4 piani incrociati.
0: Sì, riescono. Sì, a un certo punto deve andare sempre più in fondo, perché non riescono.
1: Sogni dentro sogni dentro sogni dentro sogni.
0: Perché se vai nel piano sotto, si ferma il tempo sul piano sopra. E allora, se stai per morire sul piano sopra, cerchi di andare più in profondità per avere più tempo.
1: Esatto.
0: E i Griffin l'hanno rappresentato tra l'altro in modo incredibile in una puntata. Però va bene.
1: Bellissimo. Come riescono sempre a riassumere tutto?
0: Sì, in poche.
1: Genialmente.
0: Idiozie.
1: E sì, e quindi è effettivamente affascinante. C'è una costruzione avvitata molto interessante. Esteticamente c'ha delle trovate bellissime, perché, sì, insomma, sì, c'ha anche palate di quattrini per poter allestire
0: super attoroni, per
1: sì,
0: carità.
1: Dai, c'è, cioè, tutto perfetto. E quindi, boh, alla fine che gli dobbiamo dire? È venuto bene, cioè, si guarda bene.
0: Si guarda volentieri, ma come dicevamo, non Shutter Island, per esempio, ci è piaciuto molto di più,
1: sì,
0: come
1: è molto più cupo, molto più disturbato.
0: Sì, ma è molto più imprevedibile.
1: Sì.
0: Mi è risultato molto più imprevedibile.
1: È vero, è vero, è vero. E continuando, sempre intorno a quegli anni, qui siamo un pelo prima, 2006, c'è questo cartone che vi consigliamo, che si chiama Paprika, Sognando, un sogno abbastanza famoso, nel senso che in quel periodo storico sono usciti, all'inizio del 2000, sono usciti degli anime veramente belli, e tra cui Paprika, quindi insomma, di Satoshi Kon, giapponese, però tratto dall'omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui. In un futuro non troppo lontano, un'invenzione nota come la DC Mini permette agli psicoanalisti di immergersi nei sogni e quindi nel subconscio dei propri pazienti, in modo da conoscere e curare stati alterati e problematiche nascoste dell'io. Perfetto, la perfezione, cioè finalmente smetti di doverti far raccontare dal tuo paziente cosa c'ha nel cervello, ma lo vedi da solo, quindi fa la diagnosi perfetta. Cosa succede? Che però il capo dell'equipe che lavora al progetto, la dottoressa Atsuko Chiba, inizia ad operare questa tecnica, questa DC Mini, illegalmente per aiutare i suoi pazienti al di fuori dei laboratori di ricerca, celandosi nel mondo dei sogni con il suo alter ego Paprika. E lì c'è questa cosa che ricorre, questa insomma tema che ricorre abbastanza quando si parla di fantascienza e sogni, ovvero questa capacità di infilarsi nei sogni altrui, e quindi a un certo punto inizia a abusarne. Sicuramente.
0: Esatto, e poi la presenza della psicanalisi, che serve come espediente narrativo, serve come analisi, serve perché c'entra con i sogni oggettivamente, non si può scappare. Quindi in realtà io ti farei uno scalaggio, perché ci sta proprio bene parlare della falce nei cieli della mia amata Dolce Le Guin.
1: Sì, ci va.
0: Ci va perché è un libro particolare, sto leggendo ora in questo momento, tra l'altro, quindi fresco, non l'ho finito, ma...
1: Cioè, tu vuoi dirmi che c'era un libro di Ursula Le Guin che non avevi letto?
0: Sì, tra l'altro ho visto ora, ci ho messo un sacco a trovarlo perché non si trovava più.
1: Per questo.
0: Esatto, alla fine l'ho trovato, un'edizione North, mi sembra, ma una roba veramente... bruttissima, tremenda, però finalmente sono riuscito ad averlo, felicissimo, e ora ho visto che in realtà quest'anno esce, ho visto l'Oscar Mondadori sta ripubblicando tutta l'Ursula Le Guin.
1: Maledetti.
0: E ora, allora, vabbè, chi se ne frega, è stato bello comunque, il viaggio è stato bello come l'arrivo, è molto interessante perché narra di il protagonista George Hoare, che si accorge dopo poco, si accorge subito fin dall'inizio del libro, lo sappiamo perché lo dice, che secondo lui, quando lui sogna, i suoi sogni prendono realtà, cambiano il mondo. Cioè non prendono realtà, non è che tu sogni un leone e il giorno dopo c'hai un leone qua, ma tu sogni c'è una montagna dove invece c'è una pianura, e il giorno dopo c'è la montagna e non c'è la pianura, e se c'erano delle case al posto di quella montagna, quella gente non è mai esistita.
1: Oh.
0: Il mondo si riscrive tutto per tutti, tranne che per il nostro protagonista.
1: Oddio, come mi piacerebbe.
0: Lui invece è terrorizzato. È terrorizzato di fare danni. Di
1: fare
0: non
1: danni. Ha il controllo, scusami.
0: Perché non ha il controllo, lui sogna e il sogno dove va. Crea
1: certo.
0: Delle cose. Lui si rende conto dopo un pochino che c'ha un doppio ricordo del mondo che lo circonda, e non capisce come mai non gli torna.
1: Ah.
0: Per cui va nei pazzi, si droga malissimo. Perché cerca di non sognare. È un futuro non troppo lontano, ma neanche troppo vicino, in cui c'è una mega sovrappopolazione mondiale, razionamenti, è ambientato in America, Portland. che è una città ultra ultra, come si dice, cementificata, per rimanere in tema, sì. Parla proprio di questi fiumi che li hanno tombati 4 volte con 4 piani di cose ognuno sopra, e sotto c'è il fiume, e sotto il fiume ci hanno fatto altre gallerie per farci passare le metro, insomma.
1: No, molto bello, cioè, proprio nostra vita, la vita di tutti i giorni nostra.
0: In questo mondo però futuristico, ma non troppo, per esempio le droghe sono regolamentate, anche quelle pesanti, le puoi prendere, però te le dà lo Stato, uh-huh, attraverso la farmacia, puoi averne solo un tot, non puoi esagerare. Se ti beccano che esageri, che magari lo fai prendendo la tessera sanitaria ad un altro, e cosa che succede chiaramente, ti acchiappano e ti dicono: bene, ora o ti fai un servizio volontario psichiatrico, lo chiamano così, comunque c'è la parola volontario nel mezzo, no? Quella cagata
1: TSV.
0: Esatto. Se no, vai direttamente nel reparto psichiatrico e addio.
1: E non è più volontario.
0: Una volta finisci lì dentro, chissà se esci.
1: Ok. Boh.
0: E quindi il nostro protagonista comunque accetta molto volentieri, perché in realtà sta cercando un aiuto, perché l'hanno recuperato per capelli da un'overdose, hanno visto che non l'ha avuta. Quindi la storia va avanti, perché appunto il nostro protagonista Orr a questo punto viene mandato dal dottor Haber, che è il diciamo questo medico che lavora per la sanità pubblica, dove tu vai per essere curato, che però ha un tutta una sua modalità nuova, innovativa, questo come si chiama? Aumentore lo chiama, questo casco che ti mette addosso, e attraverso l'ipnosi e questo casco qua riesce a farti dormire, a farti arrivare nella fase D, quella del sogno, e a muoverti il sogno.
1: Ah, e quindi decide lui cosa sogna.
0: Esatto, lui lo fa, perché almeno se ti faccio fare dei sogni piacevoli capirai, perché pensa sia malato soltanto del fatto di incubi, sostanza, diciamo. Uh-huh. Ti faccio, allora vedrai che dormirai e quindi poi ti riprenderai. E ben presto, nella storia si va avanti, il protagonista comincia ad avere dei sospetti che questo medico si sia accorto che effettivamente i suoi sogni cambiano la realtà dei fatti, e ne stia un attimino approfittando. Per cui siamo arrivato nella storia, sono circa a metà libro, per cui va da un'avvocatessa. Perché dice: secondo me lui mi sta usando, rivolgiamoci a un'avvocatessa. E da lì, insomma, una serie di peripezie, una dietro l'altra. E lui non sa cosa fare, perché non può fare a meno. Perché se fa a meno di lui, non può fare a meno A, legalmente, perché sennò lo butta dentro. B, anche insomma, proprio psicologicamente ne ha bisogno. Cioè, lui ha bisogno di una mano, da solo non ce la può fare. E quindi è insomma interessante. Lui sa che quell'altro sa.
1: Fico.
0: E più che altro effettivamente quando, insomma, il sogno guidato dal professore crea effettivamente dei danni veramente enormi sul mondo, che cambia. Solo per dirvene una, tanto domani ve ne scorderete, era una terra sovraffollata, a un certo punto sta terra non è più sovraffollata, e quindi il nostro protagonista, per esempio, torna a casa, apre il frigo e è pieno di cibo.
1: Oddio.
0: Perché prima c'erano le razionamenti,
1: cioè, e ora troppo.
0: Esatto, e quindi dice: ma aspetta, che sta succedendo? Insomma, molto figo.
1: Beh, anche molto interessante questo fatto che venga considerato, dato per scontato, che il problema sia l'incubo, cioè sia il sogno brutto, e invece poi a un certo punto ci si rende conto che il sogno bello è il problema. Cioè, questo
0: è vero,
1: interessante.
0: Vero.
1: La nostra Ursula. Sì, tra l'altro invece, sempre parlando di psicanalisi, buttata lì, ci sarebbe pure gli androidi sognano pecore elettriche.
0: Esatto, sempre sogni sono.
1: Sì, Blade Runner, come lo volete chiamare voi, Do Androids Dream of Electric Sheep di Dick, di Philip K. Dick, su cui non ci soffermeremo, no, perché già abbiamo fatto puntatona dedicata a Dick, però ecco, anche lì l'elemento dei sogni ricorrono tantissimo, e si ritrova la fissazione di Dick per l'inconscio, per i sogni e per l'inconscio.
0: Sì.
1: E lì è proprio elementare. E la domanda proprio didascalica: ma gli androidi sognano? E se sognano pecore elettriche? In realtà nasconde un po' l'archetipo è il domandone della fantascienza, potremmo,
0: esatto,
1: dire.
0: Esatto, e che poi si ritrova in qualsiasi serie che abbia dei robot androidi o similari, sono umani fino in fondo, oppure no, non sono umani, ma hanno una loro integrità anche a livello di coscienza.
1: Imitano gli umani, non imitano gli umani, hanno un mondo loro fatto di macchine, chissà, chissà.
0: Esatto, esatto.
1: Interessante.
0: Molto interessante, la smetto, giuro.
1: No,
0: però,
1: non la smetto.
0: Di nuovo, l'Harley Quinn e il mondo della foresta, invece. Quindi interessante c'è che i sogni sono, per la popolazione indigena del libro, che ora vi dirò velocemente il plot, il sogno è parte integrante, anzi è una pratica da portare avanti fondamentale per comprendere la realtà. Perché il sogno non è finzione. Il sogno fa parte della realtà, è un'altra parte della realtà, e quindi riuscire, ci sono in questo popolo indigeno, tra l'altro popolo che ha una società matriarcale, dove le donne comandano, ma soprattutto cacciano, si occupano di far rimanere in vita tutti. Invece gli uomini tendenzialmente vivono nel, appunto, devono affinare questa abilità del sogno. Esatto, e loro passano il tempo con queste grandi tende, quindi sono un po' degli sciamani, diciamo. Che dicono poi, quindi le cape, poi vanno magari ogni tanto dagli uomini, i capi, i sognatori, gli fanno: oh, ma dovremmo fare questo e questo, facciamo bene, facciamo male, ne discutono, e loro attraverso il sogno sono riusciti a capire meglio la realtà e quindi possono dare qualche idea.
1: Interessante, perché sembra un po' il contrario della realtà, dove invece la donna era quella a cui si attribuivano i poteri di parlare con gli dèi, le varie le profetesse,
0: vero, certo.
1: Oracoli,
0: cioè, i delfi, donna sempre. Assolutamente diverso. Questa è una popolazione di umanoidi con la pelliccia. Sono tipo gli Ewok del. No, gli Ewok. Gli orsetti di Star Wars. Quelli
1: Che belli, mi piacciono.
0: Sì, fantastici. Sono un po' similari a quelli. Però la storia poi è molto interessante, perché te lo racconta da due punti di vista: dal punto di vista di loro e dal punto di vista invece degli umani, che sono andati lì a colonizzare per tagliare legno. Solo che questi poracci vivono nei boschi, vivono, le città sono costruite appunto nella foresta, e l'uomo arriva e trancia tutto.
1: Strano.
0: Li prende e li schiavizza, e quindi poi è tutta una storia di rivalsa. Però gente che riesce a vivere e comprendere il mondo sia dal punto di vista della percezione da sveglio, che quella invece del subconscio, che comunque fa parte della realtà, hanno una visione del mondo differente, e quindi anche di reazione differente. Quindi nel momento in cui tu prendi la violenza, prendi la via della violenza, questo ti trasforma in qualcosa. Cioè la violenza ti trasforma, e può essere la soluzione, ma bisogna mettere in conto che ci sarà una trasformazione.
1: Molto interessante anche
0: questo. Molto molto interessante, devo dire, veloce, piccino.
1: Maledetta, ma perché non ne sbagliava uno?
0: No, io finora non ne ho trovato uno sbagliato, per quanto mi riguarda. Però anche qui, quindi, il sogno è qualcosa che fa parte in realtà proprio della realtà, e lo compenetra, e appunto le sue maglie si mescolano alla realtà. E stupidi umani che non riuscite a capire veramente, insomma, poi c'è dal punto di vista, il racconto, la descrizione degli umani dal loro punto di vista, e fa molto ridere, perché
1: veramente sono ottusi.
0: Sì, molto ottusi.
1: Porini.
0: Però purtroppo hanno le armi da fuoco, le astronavi.
1: È sempre così, Cioè, sono palesemente, gli esseri umani sono troppo più grezzi. Però.
0: Esatto. Allora, prima mi sono un attimino perplesso, perché avevo scritto Necropolis Delano, che non mi ricordavo cosa fosse. È un fumetto. Delano è in realtà lo conosci, Hellblazer, cioè
1: giusto,
0: Constantine, serie della DC famosissima, sì. Fighissima, anche questo è molto simile come graffiata e come stile a
1: Sandman.
0: Sì, a Sandman, sì, comunque sì, sia Neil Gaiman che, insomma, in qualche modo Alan Moore. La cosa interessante qui è un'altra, cioè il popolo vive come in un sonnambulismo all'interno di questa città che chiama Necropolis, che è che è un mix di città dei morti, però no, c'era un'altra descrizione, non mi ricordo. Comunque, volevo dire questo. Ecco, l'etimologia è appunto narco. E quindi Necropolis, la città dei morti, però qui si ricerca l'etimologia Narcopolis, diciamo. quindi è, scusa, forse no, infatti si intitola Narcopolis, certo.
1: Narcopolis
0: è una città-stato in cui i cittadini esistono in una sorta di inebriazione sonnambulistica, intorpidita intellettualmente, inoculata contro l'empatia, con un modo cioè praticamente la popolazione è drogata. Continuamente vive in questo stato di sonnambulismo,
1: di torpore
0: fisso. Questa città-stato chiusa, questo fumetto autoconclusivo parla proprio di questo.
1: Madonna. Di che anni questo, te lo ricordi? Più o meno. Ora ti ho messo in crisi.
0: No, decente. 2008, 2000.
1: Inizio 2000, diciamo.
0: Sì. Non l'ho messa, non va bene. Insomma, però sì, è abbastanza recente come cosa. Interessante, non c'è in italiano, però. L'ho cercato, ma non c'è in italiano. C'è solo in inglese, però.
1: Vabbè.
0: Per chi riesce a trovarne una copia, sicuramente una scan da qualche parte si trova. Interessante.
1: Molto bello. E che dici? Facciamo un'altra pausa musicale e poi proseguiamo con l'ultima parte. Un po' abbiamo ancora qualche perla
0: da lanciare.
1: Sì.
0: Assolutamente.
1: Non
0: vi addormentate, mi raccomando. Anzi, aprite i vostri occhi. Open your eyes.

0: E eccoci qua nella nostra cantina allagata delle porte di Tannhäuser. Ma
1: serve un'idrovora.
0: Serve un'idrovora, chiamate qualcuno. No, no, noi non abbiamo problemi, siamo in alto in questo momento, ma andiamo in profondità all'interno dei sogni.
1: Bravo, così si dice.
0: Esatto. E di cosa stiamo parlando? Abbiamo parlato di Necropolis in chiusura. Volevo parlare invece di Wild Cards. Wild Cards è una serie di racconti e romanzi di fantascienza e supereroi ambientati in un universo condiviso.
1: Mai sentiti proprio, zero.
0: La serie è stata creata... no, ma sai, sono quei mondi lì dei Marvel, che sì, noi, io non sono un appassionato.
1: Io devo dire...
0: quindi mi perdo...
1: No, io tanto. Anch'io, però i supereroi c'ho comunque c'ho un debole. Però
0: c'hai un debole?
1: Sì, ammetto. Guardo veramente la merda, riesco a vedere. Però non così, cioè non sono così in fissa da andare a cercare. Cioè, guardo quelli più noti, Batman. Cioè, non è che guardo quelli di...
0: Allora, poi da quando hanno scoperto di fare film. Perché poi ho scoperto, no? Ci domandiamo noi sempre perché continuano a sfornare film, soprattutto di supereroi, no? Magari di ti fanno lo spin-off dello spin-off dello spin-off dello spin-off. Ho scoperto che praticamente per poter molto spesso per poter tenere i diritti di una certa opera, questo vale anche per la Disney, per esempio.
1: Devi continuare a sfruttare.
0: Esatto, devi fare Dio. Cose. Quindi a un certo punto, anche se è in perdita. Tu lo fai lo stesso il film,
1: diritti.
0: Perché sennò perdi i diritti di quello e poi davvero ti porta i soldi.
1: Boia.
0: Ecco perché arriva tutta sta
1: merda.
0: Dice, tutti questi soldi che avete, ma perché non li usate meglio? Perché non fate robe belle e basta? Ecco, qua è spiegato. È
1: poi anche tutti i revival, il 2, lo spin-off.
0: Spesso e volentieri è dato da questo, poi altre volte no. Però
1: cioè, hai aperto un mondo, secondo me.
0: Incredibile, incredibile. Vabbè. Comunque, la Wild Cards, la serie è stata creata da un gruppo di scrittori di fantascienza del Nuovo Messico. Quindi sono americani, però insomma un po' messichelli. guidata, che comunque i messicani hanno una loro mitologia, una loro... insomma, di scrittore, cioè il modo di scrivere interessante, hanno tanto
1: sì,
0: da dire.
1: Il realismo magico, tutta una serie
0: esatto.
1: di cose.
0: Cioè, hanno veramente tanto da dire. Comunque, guidata e curata da niente poco di meno che J.R.R. Martin. Quindi c'è di mezzo il. Non insultiamolo, poverino. È sempre da insultarlo. Con l'assistenza di Melinda Snodgrass, entrambi anche contributori della serie. La serie iniziale di 12 volumi è stata pubblicata dalla Bantam Books tra l'87 e il 93, prima di passare alla BAN, che ne ha pubblicato altri 3 volumi tra il 93 e il 95. Quindi passata alla iBook, che ha pubblicato 2 nuovi volumi. Insomma, questo per dire che ha avuto una questo universo condiviso, poi passa di mano in mano e si viene aggiunta sempre più cose. La maggior parte, no, bene. La serie è ambientata in un nucleo.

0: Di 1% ottiene poteri superumani e quindi ha tirato fuori l'Ace, cioè l'asso. Quindi il mondo poi a questo punto si divide un pochino in caste legate all'estrazione che hai fatto, tra virgolette,
1: Madonna,
0: nel mazzo di carte. Persone che ottengono superpoteri inutili o ridicoli, come poter far crescere i peli corporei o cambiare il colore della pelle. Roba che sì, va bene, però non è che ci salvi il mondo.
1: Oddio, in alcuni casi cambia il colore della pelle se sei una persona razzializzata. Sì.
0: Ahimè, sì. questi vengono definiti DOS 2. Il virus portato dalle correnti d'aria si sparge in tutto il mondo, influenzando decine di migliaia di persone, i cosiddetti NAT, cioè gli infettati. Comunque la cosa ganza è che il nostro gruppo di supereroi, cioè questi wild cards, queste carte selvagge, insomma, hanno tutti dei poteri particolari. Ora non sto a raccontarvi tutto wild cards, cioè se vi è venuta la curiosità andatevelo a cercare, che può sicuramente essere interessante. C'è un protagonista che praticamente è uno dei più forti, perché quando si addormenta ottiene un potere, se poi si riaddormenta ne ottiene uno nuovo e perde quello prima.
1: Così.
0: Esatto, gli possono uscire dei poteri fuori controllo, fortissimi.
1: Ah, cioè quindi non è detto ti vada bene.
0: E quindi lui cerca di non dormire perché non vuole perdere questi poteri, altro. Quindi si droga malissimo.
1: Ecco, un altro.
0: Ridaglia sempre. Però ganza questa cosa che quando si addormenta poi si risveglia c'ha un potere diverso. E quindi,
1: bello però.
0: E quindi è tutto pazzerello perché chiaramente non cercando di non dormire non puoi uscirne sano, ecco.
1: Quindi c'è l'occhiaia.
0: Esatto.
1: E si torna al dark.
0: E si torna esattamente, che poi è quello, vivere la notte.
1: Senti, esatto. Tocca.
0: Quindi insomma, carina questa cosa, l'ho trovata molto divertente. Io appunto non sono amante di questi mondi enormi, però fico, molto fico.
1: Bello.
0: Ci spostiamo invece a un altro fumetto da me tanto amato, invece questo leggo molto volentieri, che è Dylan Dog.
1: Classico
0: Dylan Dog. Soprattutto come i fautori sanno che i primi 150 numeri sono meravigliosi, poi dopo si riscende, poi ora c'è la nuova epoca, a un certo punto Dylan Dog ha il cellulare, cose.
1: Oddio, io questo non lo sapevo.
0: Ora siamo arrivati che non c'è più la gente block, purtroppo abbiamo perso.
1: Dai, pure lui si è fatto il cellulare e lo smartphone.
0: Anche però c'ha un rapporto tremendo.
1: Ma meno male.
0: Viene costretto a un certo punto ad avere lo smartphone.
1: No,
0: nemmeno un cellulare.
1: Come mi ci rivedo?
0: Viene costretto da varie. È cambiato appunto, non c'è più l'ispettore Block, ma c'è un nuovo ispettore che invece ce l'ha a morte con lui.
1: Perché, che fine ha fatto quell'altro?
0: È andato in pensione.
1: Ah, vabbè.
0: Semplicemente è andato in pensione. Vabbè. Ricompare ciclicamente. Ora io non lo sto leggendo più come lo leggevo prima, però insomma ricompare ciclicamente. Invece questo nuovo capo investigatore non lo sopporta. E c'ha questa assistente musulmana con cui invece Dylan Dog riesce a trovare un certo feeling di investigazione, cioè lei insomma non lo sopporta, però porta risultati lui, quindi a un certo punto capisce che lui
1: non lo sopporta nessuno.
0: Non lo sopporta di base nessuno.
1: Ok.
0: E però insomma capisce, a volte solo lui può risolvere certe questioni, e quindi Dylan Dog spesso ha parlato dei sogni. C'è, se volete, una raccolta dedicata proprio ai sogni che si chiama Sogni.
1: Guarda un po'.
0: Che contiene queste tre opere, che è La casa degli uomini perduti, Sette anime dannate e Sogni. Parla solo di sogni, ve ne racconto uno molto carino, che è La casa degli uomini perduti, che è molto interessante perché c'è un ribaltamento un po' alla Dylan Dog del mondo. Cioè Dylan Dog che va a investigare in questa casa stregata, considerata stregata da questo villaggio dove va lui, perché un suo carissimo amico, che è uno che appunto va a fare le ricerche del paranormale e a verificare se sono vere, quindi un po' l'uomo di spettacolo, un po' non è, insomma, non un ciarlatano come lui, perché lui invece va a svelare i trucchi se ci sono, però scompare. Dopo che è andato a vedere sta casa, che si dice essere stregata, scompare, quindi Dylan Dog va a
1: indagare,
0: a cercare. Questa casa effettivamente ti fa impazzire, cioè anche lui dopo poco perde un po' il senno all'interno di questa casa.
1: Lovecraft.
0: Sì, un po' alla Shining.
1: Anche, certo.
0: quella casa che ti fai.

0: impazzire. Perché ci sono le presenze, ma chi sono queste presenze? Non è che si vede, non ci sono dei fantasmi, non ci sono, non accadono, cioè, però tutti questi scricchioli, questo, e senti la presenza ma non vedi niente, non vedi, quindi non c'è paura, esci di brocca. E quindi lui, e poi nel mentre deve andare a prendere da mangiare, quindi nel villaggio antistante ha a che fare con la popolazione che non vuole, quando sente parlare, lui abita in quella casa, va via, scappa, non ci può parlare.
1: Cioè, comunque insomma, sembra il racconto tipo di un condominio dove i vicini sono insopportabili.
0: Sì. Poi vedrai, avrà preso da quello, scavavi, avrà avuto dei vicini pessimi come noi. Entrambi abbiamo delle difficoltà da questo punto di vista.
1: Metal.
0: E la cosa interessante è che, insomma, ve lo racconto, cioè che alla fine si capisce che non è la casa ad essere stregata, ma è il villaggio ad essere stregato.
1: Mamma.
0: E la casa in realtà è l'unica protezione da quello che c'è fuori. E quindi Liandog in realtà è impazzisce perché è tirato verso il fuori dal villaggio stregato, e la casa che lo tiene per difenderlo, e quindi impazzisce in questo tira e molla. Però quando riesce a capire che in realtà sono loro,
1: che bello,
0: risolve poi tutta la questione. Quindi la casa brutta e cattiva in realtà era l'unico barlume di...
1: Non siamo noi che siamo pazzi, siete voi che siete dei pazzi. Bello
0: Ganzo, l'ho trovato colpo di scena veramente divertente,
1: molto bello,
0: mi è piaciuto. E gli altri non me li ricordo, potrei andare a ricercare la trama, dovrei riguardarlo. Sicuramente Sogni è una specie di thriller dove Liandog viene invitato in questa casa. È come si chiama quello lì? C'è il film che viene invitato per una cena e c'è il delitto. Cena con delitto si chiama.
1: 2000 penso.
0: Sì, è famosissimo. E all'inizio c'è questo vaso che casca. Ora non mi viene neanche a me. Comunque, cena con delitto. È una specie di cena con delitto in questa casa dove fondamentalmente il maggiordomo e tutte le servienti sono dei burattini.
1: Oddio, è paura.
0: No. E ci sono questi personaggi strani oltre a lui, tra cui tipo c'è una citazione Monty Python dove c'è quell'uomo enorme.
1: Sei del senso della vita.
0: Esatto, brava.
1: E che mangia la mentina. Cosa
0: mangia
1: fa?
0: La mentina ed esplode. E
1: succede il delirio.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi insomma vi suggerisco Liandog, La raccolta dei sogni, oppure andatevi a cercare La casa degli uomini perduti, Sette anime dannate e Sogni.
1: Molto bello. Ok, abbiamo solo due altre segnalazioni da farvi riguardo ai sogni e alla fantascienza, di cui la prima è Moon Knight, di cui io non so veramente niente, perché a un certo punto penso di averla intravista anche quella in una serie, giusto?
0: È uscita la serie, ben fatta, devo dirti. Se vuoi, hai voglia di guardarlo, guardalo, perché quella è ben fatta.
1: A me mi aveva un po' scoraggiato,
0: sì,
1: non so, ho
0: anche
1: detto,
0: anche a me
1: sembra una cazzata.
0: Prime due puntate, ma in realtà poi era riguardata, valida.
1: Va bene.
0: Te la consiglio.
1: Marvel. Universo Marvel.
0: Sì,
1: c'è scritto sulla scaletta, io mi fido.
0: È vero, Marvel. Moon Knight, il vero nome Mark Spector, è il personaggio che interpreta questo personaggio. Creato da Doug Monek e Don Perlin, testi e disegni rispettivamente, fumetto che appare all'inizio degli anni 70, 1975. Tra l'altro in Italia arriverà col titolo di Lunar invece Moon Knight.
1: Io pensavo fosse molto di dopo, invece.
0: No, è un personaggio che c'è da tanto, però è ora ha trovato auge chiaramente grazie alle serie che è uscita. Vabbè, non so a farvela lunga, però Moon Knight è questo nell'ambientazione mitologica egiziana, antico Egitto. Quindi i cattivi e i buoni, anzi molto grigia la questione, quindi cattivi e buoni sa quali sono, è tutto nel mondo egizio, e il nostro protagonista viene fondamentalmente scelto come cavaliere di uno di questi dei, cioè il dio della luna egizio Khonshu, che è questo dio che è una sorta di scheletro di avvoltoio, una roba del genere. Fichissimo. E gli dà questi poteri per combattere il male o quello che, perché Khonshu è un po' caotico, malvagio, cioè non è che è buono, però non è neanche cattivo, c'è chi è più cattivo di lui, insomma. E quindi però volente o nolente lui è stato scelto e lui è Moon Knight. La questione è che quando Spector si trasforma in Moon Knight, cioè quando dorme, si trasforma in Moon Knight e Moon Knight fa il delirio, poi si risveglia il nostro Spectre e non si ricorda assolutamente di niente, di cosa sia successo. Per cui la sua vita è una tragedia totale, perché poi arriva al lavoro stanchissimo.
1: No, il post sbronza.
0: Esatto, perché lui in realtà non dorme mai, perché quando si trasforma in Moon Knight va a fare... E quindi però anche, per esempio, che a un certo punto è lì a combattere, nel mezzo a un combattimento, bam bam bam bam, sta facendo il culo a tutti, e poi boom, si sveglia. No. E torna a Spectre. E fa, no, ok.
1: Scusate.
0: Un delirio.
1: E come fa? Si deve riaddormentare?
0: Si deve riaddormentare o imparare a...
1: ci vorrebbe la narcolessia.
0: Sì, perché poi è un po' narcolettico. Poi la cosa non finisce qua, perché in realtà la psiche di questo Spectre poi si frantuma ulteriormente. Quindi non ci sarà solo un Moon Knight, ma ci saranno varie tipologie di Moon Knight nella sua mente. Quindi è tutta una roba molto psicologica.
1: Bello.
0: Con questo personaggio che è uno sfigato di base, poveraccio, gli va tutto male. Però mentre deve salvare il mondo, e certo. Allora...
1: però dormire anche nel frattempo.
0: Esatto. Molto divertente. La serie, devo dire, regge abbastanza. E è un personaggio valido, tutto sommato valido, perché è molto ironico. Allora, è un po'. Infatti, lo si è visto a volte con Spider-Man, con questi personaggi un po' più ironici.
1: Sì, dai.
0: Meno che si piglia, cioè, tipo Superman.
1: Sì.
0: Chi lo sopporta? Sì, no, cioè, chi lo sopporta? Ma io no.
1: No, neanch'io, so quel ricciolino.
0: Esatto.
1: E invece arriviamo in conclusione al nostro amato Cronenberg, perché. Ecco, qui siamo forse in conclusione con ci allacciamo al discorso che facevamo all'inizio, ovvero di quella fantascienza che non parla qui è fantascienza in effetti.
0: Sì,
1: però,
0: sì, senza dubbio.
1: Che comunque non parla espressamente di sogni, nel senso che non è proprio ok, dormi e fai un sogno, ma quella realtà virtuale, quei mondi mediati dalla tecnologia, cioè diciamo che ci sono dei supporti tecnologici che ti fanno entrare in una realtà parallela, dove però le realtà si mescolano, si mescolano i piani, è difficile capire dove inizia il sogno, dove inizia la veglia. E qui chiaramente Cronenberg ne fa una questione insomma, la tematica classica del cyberpunk, il non saper distinguere la macchina dall'umano, dalla carne, quindi la realtà dalla realtà tecnologica. E la trama è abbastanza buffa, nel senso che si parla
0: Existence, non l'abbiamo detto, forse
1: non l'abbiamo mai detto?
0: Mi sa che non abbiamo detto la parola Existence.
1: Ops. Existence era il film di cui vi stavamo parlando da 6 ore. Sì, Existence di Cronenberg, che la trama è abbastanza, dai, semplice, nel senso che
0: base, sì.
1: Cioè semplice almeno l'inizio, perché è una grande star, questa realtà anche lì un po' strana, un futuro ma non troppo, abbastanza simile ai giorni nostri, e c'è questa creatrice di videogiochi che è però una star, cioè è un mondo in cui i creatori e le creatrici di videogiochi sono veramente delle star, delle dive. E quindi lei ha creato questo mondo immaginario, questo videogioco ambientato in questa realtà, potremmo chiamarla virtuale, a cui si accede attraverso un dispositivo che qui pieno Cronenberg, è un dispositivo biomeccanico.
0: Esatto, non stiamo parlando di tecnologia ma di biotecnologia.
1: Sì, è un aggeggio orrendo,
0: bianco,
1: rosino.
0: Sì, rosino.
1: Come fa Cronenberg, in stile Cronenberg, sembra un organo interno, sembra
0: un organo
1: tipo
0: interno, brava.
1: Un polmone.
0: Esattamente.
1: E buttato lì, però è una macchina, quindi c'è tutta questa immaginario tipicamente cyberpunk di questi organi interni che escono fuori, roba orrenda,
0: tremendo.
1: E quindi tu ti connetti a questo coso attraverso una porta che ti sei installato sulla nuca,
0: sì.
1: No scusami,
0: sì.
1: O sul fondo schiena, non mi ricordo più, forse era proprio lì dove c'è, non mi ricordo.
0: Mi metti il dubbio, ero sicuro che fosse dietro, però ce n'è talmente tanti e ce l'hanno lì,
1: sì,
0: dietro la porta.
1: Era sulla schiena invece.
0: Forse era sulla schiena.
1: Comunque, fatto sta che ti infilano questo cordone ombelicale che ti collega, che è un cavo, ma di fatto ha proprio le sembianze di un cordone ombelicale, che da questa tua porta ti collega a questo aggeggio, questo polmone, questo schifo. qui, che ti proietta in questa, dove dentro c'è caricato questo, questo videogioco, e tu attraverso questo entri in questa realtà virtuale e giochi. Di fatto sei proiettato in questo mondo immaginario.
0: Tra l'altro è interessante che questi pod biomeccanici siano diventati famosi perché sono sostenibili rispetto ai chip invece classici, che non sono più sostenibili.
1: È vero.
0: A livello di costruzione.
1: È vero. E tra l'altro ci sono altri di questi riferimenti molto interessanti, organici, dentro Existence, che secondo me è un film bellissimo, sì, sì, va visto tantissimo.
0: Sì, per forza.
1: È stupendo. E c'è tra l'altro, per esempio, a un certo punto una pistola fatta di ossa, che riescono a imboscarsi in una pistola che altrimenti suonerebbe al metal detector, perché è fatta interamente di materiale organico, di denti, di ossa. I proiettili sono denti.
0: Cioè, è una scena tremenda, cioè, perché loro vanno al ristorante, ordinano questo piatto speciale, gli è stato detto di chiedere, e arriva queste portate, sono delle portate normali, sì, di questi pollo, roba similare,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: E loro mentre mangiano poi trovano dei pezzi e automaticamente, per tutta una questione di trama, riescono ad assemblare dai pezzi di ossa avanzate dal cibo e mangiano questa pistola.
1: Una pistola.
0: Pazzesco.
1: Sì, e tutto ruota intorno a questa Monica Geller, che è questa, appunto, questa creatrice, che è un po' l'architetta, cioè è la dea, nel senso che è quella che ha creato un mondo. E c'è un gruppo radicale che vuole abbattere questa
0: Allegra Geller.
1: Scusa, è vero, perché Monica?
0: Da Friends. Monica Geller.
1: Oddio! Oddio! Madonna! Vabbè.
0: No.
1: E non erano manco gli stessi anni. Vabbè. Allegra Geller. E Allegra Geller, a un certo punto, c'è questo gruppo appunto radicale, che tecnofobico, diciamo, potremmo chiamarlo così,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: vuole
0: sì.
1: Uccidere Allegra Geller, perché simboleggia in qualche maniera appunto il decadimento della civiltà umana, e perché appunto trovo iper tecnologica, insomma setta sostanzialmente questi, e
0: sì, sì, sì.
1: La vogliono uccidere, e quindi lì la trama si tinge un po' di noir, nel senso che da un lato ci sono questa Allegra Geller e il bodyguard, di fatto, cioè quello che la deve, sì, in qualche maniera proteggere,
0: che è Jude Law, un giovanissimo Jude Law,
1: sì, e che la deve proteggere, quindi si immergono in questa realtà virtuale per scappare in teoria dai loro persecutori, anche se poi lì si iniziano a mischiare i piani, e quindi non capisci mai
0: perché tutto ciò. Poi c'è la questione del virus, no?
1: Viene iniettato un virus, quindi oddio, questo pod
0: nel
1: viene
0: pod
1: infettato.
0: Esatto, pod infettato, esatto,
1: perché la versione era una versione beta, in qualche maniera sperimentale,
0: sì, ancora non lanciato, esatto.
1: E quindi è molto interessante, perché questo mondo onirico in cui ci sono questi cioè loro di fatto si addormentano quando
0: di fatto
1: entrano.
0: Si addormentano, e di fatto ci sono più piani, cioè all'interno del gioco loro cioè si infilano il pod anche all'interno del gioco, quindi è un po' all'Inception da questo punto di
1: è
0: vista.
1: È vero, sì. E poi ci sono questi personaggi ricorrenti, molto bello il fatto che a un certo punto come nei videogiochi quelli vecchi, ci sono questi personaggi un po' comparse che ti dicono una frase e poi luppano, perché hanno finito il loro ruolo, e quindi iniziano a luppare, tipo che scuotono la testa, e tu li guardi e dici oddio, ma quindi siamo nel videogioco, perché non è una persona come le altre. E quindi sì, è molto buffo anche il modo in cui loro si rendono conto di essere dentro il videogioco sogno.
0: Sì, sì, esatto. Cioè di non essere riusciti a uscirne.
1: Esatto. Erano convinti, ma invece no. E poi sì, vabbè, ci sono tutte quelle cose alla Cronenberg tipiche. Questo è proprio un film tipicamente di Cronenberg, dove ci sono questi medici, chirurghi improbabili che fanno queste operazioni alla carne, alle macchine, questa porta impiantata appunto nella colonna vertebrale al volo e in maniera sporca. È tutto un po' questa tecnologia sempre tutt'altro che asettica, molto sporca, tipicamente di Cronenberg.
0: Sì, è tipica sua, sì, è vero. È vero, e si vede. Tra l'altro sto giocando a un videogioco ora che c'ha proprio quella ambientazione lì.
1: Mamma mia.
0: Un po' sudicio, un po' ste ossa dappertutto. Ma infatti è un film tragico. Ecco, quello vi ho raccontato, Outriders, ve l'ho raccontato un paio di volte.
1: Bello però. Sì. Quindi niente, questo era un po' il nostro immaginario riguardo ai sogni mischiati con la fantascienza e il mondo fantastico. Non so, mi sa che siamo in chiusura, non abbiamo altri.
0: No, ahimè, non abbiamo altro, però se vi venisse in mente scriveteci a postawombat@insiberia.net. Però direi che insomma una carrellatina l'abbiamo fatta.
1: Voglio dire. E mi raccomando, sognate come vi diciamo sempre. A questo punto fate sogni lucidi, svegliatevi, fate cose, insomma, non fate casini. Ecco, magari non cancellate Radio Wombat mentre siete in sogno.
0: No, evitiamolo.
1: Ci dispiacerebbe.
0: Evitiamolo.
1: Bravo.
0: Dai, buonanotte, direi a tutte e tutti.
1: Ciao.
2: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way.
5: This is the way.
6: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
7: No, io sono tuo padre.
8: È sempre efficiente lanciafiamme.
9: Il mio preferito.
10: Benvenuto sulla Terra.
11: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

CBGB, a very Merry Christmas and a Happy New Year to all.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto.

definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: mean, she's not right.
1: I've been good. It's just like...

0: sono dei cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so, uno lo so, uno lo sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

fantasma in libertà, un parassita fin semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui è...

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: e um calcio.
1: Cazzo, eh? Perché? Cazzi.
2: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a di c***o.
3: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
4: E poi aspetta.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti. Viaggio informato.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è superare il carcere oltre la civiltà capitalista.
1: Sei solo, l'unico detenuto in un'isola prigione in mezzo al mare. Le luci della tua cella sono sempre accese, le guardie sempre presenti. La tua ora d'aria è in un'altra cella. L'unica differenza è quella di avere una grata al posto del tetto. Non puoi tenere con te più di 3 libri per volta e non puoi avere carta o una penna per prendere appunti. Questa è la tua condizione da 26 anni. Inoltre, negli ultimi 4 ti è stata vietata ogni visita, persino quella degli avvocati. Questa è la storia di detenzione di Abdullah Öcalan, leader del PKK, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che viene arrestato nel 1999 tramite l'azione combinata della CIA, la Turchia e il Mossad israeliano. Öcalan viene condotto nell'isola prigione di Imrali, in Turchia. Lì è ancora oggi in una condizione di completo isolamento. Sono decine di migliaia le persone che negli anni sono state fatte prigioniere in Turchia per il solo fatto di dichiararsi curde. Dagli anni 80 ad oggi questo popolo vive una continua resistenza dentro le carceri, subendo forme brutali di tortura fisica e psicologica. Proprio da dentro il carcere, nella storia curda, nascono proposte politiche di libertà più che mai attuali.

puntata ci concentreremo sul ruolo dello Stato secondo le teorie elaborate proprio da Ocalan nei suoi anni di prigione. Per farlo abbiamo intervistato Elettra della Comune Lorenzo Orsetti di Torino e Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce in una moltitudine troppo spesso silenziata che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.

Allora, dice: io avevo 5 anni e i militari turchi sono entrati in nostra casa, hanno portato mio padre nella carcere. E dice che avevamo una casa con una porta legno e quando i militari volevano entravano dentro, eravamo piccoli e mamma era giovane, e entravano per trattare male a noi e per tortura. E suo padre per tanti anni hanno torturato nel carcere. E dice che siamo molto dispiaciuti che abbiamo vissuto tutte queste brutte cose solo per una cosa, solo per il nostro lingua di madre.

0: L'esperienza carceraria di Öcalan è un'esperienza politica, dalle ragioni della sua detenzione a come lui stesso ha poi scelto, tra mille difficoltà, di impiegare il suo tempo di prigioniero.
1: Allora, Öcalan nasce in Kurdistan, quindi all'interno dei confini dello Stato turco sudorientali, il 4 aprile del 48, e in un piccolo villaggio, e possiamo dire che le prime impegni politici di Öcalan arrivano insieme al 68 in Turchia, quando Öcalan partecipa ai movimenti politici studenteschi, in particolare all'Università di Ankara, e lì si politicizza, partecipa ad alcune organizzazioni studentesche, si fa anche promotore di manifestazioni e iniziative, e viene anche arrestato per un periodo, per qualche mese. Quando poi c'è il colpo di Stato in Turchia nel 1971, lui esce, dopo un po' esce dal carcere e comincia a ragionare sul problema del Kurdistan, sull'idea che il Kurdistan sia una colonia che è stata suddivisa nei quattro stati: Turchia, Iran, Iraq e Siria. È da qui che nasce l'idea di creare un movimento che liberi il Kurdistan da questa colonizzazione. Nasce un movimento che si chiama il Movimento dei Rivoluzionari del Kurdistan, o semplicemente i Rivoluzionari del Kurdistan, che comincia a portare l'idea che il popolo curdo debba liberarsi da questa oppressione, debba rivendicare la propria identità. Infatti in quegli anni in realtà l'identità del popolo curdo era negata dallo Stato turco, c'è stato un enorme sforzo da parte dello Stato turco di annullare ogni riferimento al Kurdistan, ai curdi, ad una loro specificità come cultura, come popolazione. Le testimonianze ci dicono che negli anni 70 praticamente pochissime persone si riconoscevano come curde o si ricordavano dell'esistenza del Kurdistan. E quindi il lavoro che i rivoluzionari del Kurdistan guidati da Öcalan si sono trovati di fronte era

Nel 1980 effettivamente c'è stato un colpo di stato militare in Turchia, che ha portato una grossa repressione contro tutti i partiti e movimenti di sinistra, e anche in particolare contro il PKK, che ha portato migliaia di prigionieri politici, a torture, a diverse forme di repressione. E nell'84 questo movimento inizia una guerriglia nelle montagne del Kurdistan contro lo Stato turco. Vengono fondate le unità di guerriglia che fanno le loro prime azioni, e questo inasprisce lo scontro con lo Stato e porta ad un periodo di guerra sostanzialmente sulle montagne del Kurdistan che dura per tutti gli anni 90. La faccio breve perché sennò poi diventa una storia non solo di Öcalan, però Öcalan in questi processi ha sempre un ruolo molto importante nella storia di questo movimento. È un po' la figura che raccoglie gli stimoli, le riflessioni, le necessità che arrivano e le rielabora come una prospettiva politica per tutta l'organizzazione e per tutto il movimento, quindi ha anche il ruolo sempre di accogliere anche le spinte a svilupparsi, a cambiare, e quindi se ne fa promotore. Un esempio molto importante di questa cosa è negli anni 90, quando comincia nel movimento ad esserci un'importantissima presenza femminile, anche di avanguardia nella lotta, nella guerriglia e anche nelle organizzazioni civili, che però trova ostacoli nella mentalità patriarcale dei compagni maschi, dei compagni di lotta, ed è Öcalan che capisce l'importanza in realtà del protagonismo, di questo protagonismo femminile, e che spinge le donne guerrigliere, le donne militanti del PKK a prendere un percorso che va anche verso la costruzione di organizzazioni autonome, tanto politiche quanto della società civile, quanto anche di unità armate di autodifesa autonome di sole donne. Un momento fondamentale nella storia del movimento per la libertà curdo e nella vita di Öcalan è poi il 9 ottobre del 1998, quando viene emesso un mandato di cattura internazionale da parte della Turchia, appoggiata dagli Stati Uniti e da Israele, contro Öcalan.

0: La storia del movimento di resistenza e liberazione del Kurdistan è molto profonda e densa e si lega agli studi condotti da Öcalan durante tutto il periodo della sua detenzione fino ad oggi. Ecco cosa ne pensano Elettra della Comune Lorenzo Orsetti di Torino e Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica.
1: Öcalan studia, analizza la storia del suo movimento, ma non solo, anche di quello di altri movimenti di liberazione nazionale, e riflette su come superare i limiti che questi movimenti, compreso quello del PKK, hanno avuto alla ricerca di una soluzione per una società libera e per far uscire da quest'isola carcere, da Imrali, queste riflessioni, utilizza le sue difese in tribunale e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè le sue difese diventano dei trattati filosofici, diventano dei saggi politici in cui cerca di rianalizzare la storia del PKK, rianalizzare la storia del Kurdistan, rileggere la storia dell'umanità tutta e a partire da queste analisi proporre un nuovo pensiero politico verso la libertà. E questo passaggio avrà un ruolo importantissimo nello sviluppo del movimento per la libertà curdo, perché a partire da quella che era una base comune a tanti movimenti di liberazione nazionale, una base marxista-leninista, per cui il popolo curdo lottava per l'indipendenza, per un proprio Stato. Con questo cambiamento la lotta non vede più nello Stato il proprio obiettivo, ma si pone l'obiettivo di superare le forme di dominio e di oppressione che sono ben più profonde, di cui lo Stato è in realtà un'espressione, non è una forma di liberazione. E da qui nasce l'idea di una modernità alternativa a quella capitalista, nasce l'idea del confederalismo democratico, nasce l'idea della libertà delle donne come asse principale per il quale lottare, la lotta al patriarcato come come il fondamento e la chiave per affrontare tutte le altre forme di dominio, e compreso quindi il dominio verso l'ambiente, quindi anche che l'ecologia assume un valore importante con questa svolta. E per il movimento curdo si parla di un vero e proprio cambiamento di paradigma della propria lettura del mondo, della propria dei propri obiettivi e anche del proprio modo di organizzarsi e di essere anche nella pratica.

infatti uno dei primi libri che aprono la strada a questo cosiddetto cambio di paradigma sarà Oltre lo Stato, il potere e la violenza, del Manifesto per una civiltà democratica. Ocalan parte, analizza tutti i movimenti rivoluzionari che hanno preceduto il movimento rivoluzionario del Kurdistan, il movimento del PKK, e la storia dell'umanità in generale, soprattutto anche analizza il lavoro svolto dal PKK fino a quel punto e vede come il problema, l'elemento che ha annientato e ha fatto sì che tutti questi movimenti rivoluzionari non abbiano avuto un successo profondo, sia stato proprio la questione dello Stato. Lo Stato, come un oppio per i popoli, ha confuso le idee e lo sviluppo libero del pensiero dell'essere umano e soprattutto è nato in seguito, secondo le sue analisi, in seguito alla creazione, con la creazione e l'istituzionalizzazione di un sistema patriarcale. Quindi c'è stato un passaggio a un certo punto della storia umana da una società prevalentemente matricentrica, quindi lui parla di società naturale in cui quindi il rapporto di equilibri sia interni alla società tra i generi e anche tra le generazioni erano pacifici, non che non ci fosse conflitto, ma comunque questo non sfociava mai in violenza istituzionale, istituzionalizzata come oggi, ma anche gli equilibri non solo all'interno, ma questi equilibri si riflettevano anche con l'esterno, quindi nel rapporto con la natura. Quindi una società ecologica, una società spirituale, una società che non ha gerarchie. E quindi parla di queste società naturali, descrive le sue caratteristiche facendo riferimento a reperti archeologici, studi archeologici, studi mitologici, e dice che il 99% della storia dell'umano è stato vissuto in questo modo e che la nascita e la creazione dello Stato, del patriarcato istituzionalizzato, è solo l'1% della nostra storia e che dal momento in cui è stato creato questo, il fiume, lui parla del fiume della società democratica, della storia democratica, si è biforcato e quindi è nato al fianco anche il fiume della modernità, parla di modernità capitalista. E quindi contrappone queste due modernità e dà come soluzione appunto il superamento soprattutto della mentalità dello Stato-Nazione come monopolio della forza organizzato sulla società, che omogenizza la società, che divide, che cancella le differenze. Soprattutto Ocalan parla di mentalità, non solo va superato materialmente lo Stato, ma questo richiederà sicuramente tempo e grandi forze da parte dei movimenti rivoluzionari e della società, ma soprattutto parla in primis di mentalità, cioè lui dal carcere stesso cerca e fa una lotta grandissima per superare la mentalità dello Stato, la mentalità patriarcale, del dominio, del potere. Dice: nessun movimento può chiamarsi rivoluzionario se cerca il potere, se vuole prendere il potere, ma questo, in questo senso, fa un'autocritica rispetto alla mentalità che ha sviluppato, si è sviluppata dentro al PKK nella sua lotta degli ultimi 30 anni, 40 anni. E dice: l'obiettivo e il termine ultimo è sempre la società e non il partito. In questo senso possiamo leggere la fase attuale, la guerriglia conduce una lotta di autodifesa per il popolo, l'autodifesa verrà sempre messa in primo piano sicuramente, ma non di guerra e di violenza fine a se stessa.

0: frutti di questo cambiamento di paradigma che Ocalan ha fatto sull'isola carcere di Imrali, li possiamo vedere realizzati in quello che sta avvenendo nella Siria del Nord-Est, dove la popolazione curda, ma non solo, anche tutte le altre popolazioni che vivono in quell'area, vivono con un sistema di confederalismo democratico, per cui le decisioni politiche non vengono prese da degli organi statali, ma esiste un sistema di comuni popolari nei quartieri, nei villaggi, che prende le decisioni politiche, che queste si coordinano su territori più ampi, nel quale non solo ci sono comuni popolari territoriali, ma anche le diverse identità culturali, religiose, trovano espressione con delle loro forme di assemblee che si coordinano con tutte le altre, e quindi esistono le assemblee delle donne, i consigli delle donne autonomi, che poi si coordinano insieme alle altre strutture, esistono le associazioni, le organizzazioni culturali o religiose dei cristiani, dei musulmani e delle varie espressioni che esistono nella Siria del Nord-Est, e il sistema del confederalismo democratico prova a permettere la convivenza pacifica di tutte queste identità senza che un'identità diventi egemonica sulle altre, che quindi imponga il proprio potere.
1: Seguendo l'esempio di Ocalan, dagli anni Ottanta in poi si assiste a una forte mobilizzazione collettiva all'interno delle strutture detentive turche da parte dei prigionieri politici curdi. Si tratta di una vera e propria mobilitazione di resistenza carceraria fatta in nome della libertà di autodeterminazione.
0: Il confronto con lo Stato e tutti i suoi aspetti repressivi ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del PKK e del Movimento per la Libertà curdo, e a partire già dalla fondazione del PKK, che viene dopo che nel 1977 un importante compagno di Ocalan, Aki Kerrer, viene ucciso in uno scontro durante un'imboscata che gli è stata tesa da un altro gruppo armato, probabilmente anche con in relazione con qualche apparato dello Stato. L'uccisione di Aki Kerrer nel 1977 fa capire a Ocalan e ai suoi compagni, che in quel momento erano un movimento, i rivoluzionari del Kurdistan, che era necessario fare un passaggio di organizzazione diverso e che quindi fosse necessario fondare un partito, quello che poi fu il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Quindi questo è già un primo esempio di come la repressione, anche in forme diverse, e il movimento si sono come la repressione ha fatto parte dello sviluppo e della crescita di questo movimento. Anche il colpo di Stato del 1980 ha segnato un passaggio importante. Uno, perché buona parte dell'organizzazione, compreso Ocalan, hanno dovuto lasciare la Turchia e andare in Siria, e l'altro perché con questo colpo di Stato militare cominciano ondate di arresti, comincia una grossa repressione contro i partiti, contro tutti i partiti politici, in particolare quelli di sinistra e quelli curdi, e ci sono ondate di arresti di tutti i membri delle organizzazioni di sinistra, delle organizzazioni rivoluzionarie e i membri del PKK. Questi arresti portano anche a una fase importante e costituente del movimento per la libertà del Kurdistan, che è la cosiddetta resistenza nelle prigioni, perché tutti questi militanti che sono stati arrestati dopo il colpo di Stato vengono sottoposti a torture, lo Stato cerca di farli diventare dei traditori dei loro compagni, che quindi diventino collaboratori dello Stato in modo da arrestare ancora più persone, e quindi è una fase molto dura per il PKK e per i suoi militanti.

Si dice sempre che i tre pilastri della resistenza del movimento sono la resistenza di Ocalan ad Imreli, la resistenza della guerriglia sulle montagne libere del Kurdistan e la resistenza nelle prigioni. Le prigioni, la resistenza al sistema carcerario come sistema totale, come istituzione totale in cui lo Stato e la mentalità statale si esprime, è stata di fondamentale importanza nella storia del movimento e ha proprio segnato una linea, un'asticella della rivoluzione, un livello della lotta a cui aspirare e da cui anche partire, una linea anche di resistenza al tradimento interno. Soprattutto anche le azioni di autosacrificio che sono state fatte in carcere hanno dato molta speranza ai compagni per continuare la lotta. Nel momento in cui non hai più nient'altro se non il tuo corpo, ecco, i compagni hanno usato anche questo per lottare contro il colonialismo e gli scioperi della fame dei compagni hanno fatto cadere il colpo di Stato e quindi questa è stata veramente una resistenza importantissima e tutt'oggi tutte le migliaia di prigionieri in tutte le carceri della Siria, dell'Iran, della Turchia, soprattutto sono molti di più, portano avanti degli scioperi della fame e delle resistenze, una resistenza grandissima. Anche naturalmente quella di Ocalan è una grande resistenza, quella, la tortura principale di Ocalan è quella di essere solo, quella dell'isolamento da appunto 26 anni.

il carcere, nonostante la tortura, nonostante tutto, diventa anche un momento di formazione e di studio, perché i militanti rinchiusi in queste carceri organizzavano regolarmente delle sessioni di letture condivise, di studio, di approfondimento, di discussione, che facevano sì che la preparazione teorica, l'approfondimento ideologico continuassero anche in quelle condizioni, probabilmente anzi era anche uno strumento per darsi ancora più forza collettiva, e che poi permettesse anche un continuo sviluppo, approfondimento del movimento, e anche i valori di vicinanza tra le persone, perché in queste situazioni estreme riuscire a trovare tra persone che vivono la stessa condizione una connessione, un'amicizia, e quindi un modo di starsi vicini e di sostenersi gli uni gli altri è fondamentale, ed è una cosa che poi il Movimento per la Libertà curdo ha preso e applica in tutte le situazioni in cui si trova. La repressione dello Stato non ha avuto soltanto la faccia del carcere, ma ha avuto anche in realtà la faccia della guerra e dell'attacco alle popolazioni civili, in particolare negli anni 90, in una fase di intensa di scontro con la guerriglia, lo Stato turco ha messo in piedi delle forze di contraguerriglia, di guerra speciale, che sono andate ad attaccare direttamente anche la popolazione civile, a distruggere e incendiare i villaggi, decine e decine di villaggi in Kurdistan, producendo una diaspora curda che si rafforza anche per questa ragione. Per esempio c'è il campo di Makmur, che si trova nell'Iraq settentrionale. È un campo che è stato fondato come campo profughi da decine di migliaia di curdi che scappavano dalla Turchia perché l'esercito

0: Io mi chiamo Aisha e ho 33 anni, da 13 anni che sto qui, sto in Italia. E mio padre, quando io avevo 9 anni, lui doveva scappare dal paese, venuta in Italia. Lui ha chiesto asilo politico, però stato turco, italiano, non hanno accettato i suoi problemi. Per 10 anni non hanno dato i suoi documenti. Noi siamo rimasti in Kurdistan con mamma, mamma che non sa leggere e scrivere niente. E siamo cresciuti fino a 10 anni come un bambino turco. Però a casa mamma parlava con nostro nonna e nonni in curdo, però noi fratelli non parliamo curdo, non conosciamo lingua di madre. Allora per 10 anni eravamo senza papà, senza soldi, poi avevamo problemi di vicini perché tutti erano turchi, noi solo eravamo curdi. Questo è una tortura psicologica. Quando andavo a scuola io mi sentivo che ho una stella sulla mia testa. Lo sapevo che sono curda, io sono diversa da quegli altri miei amici. Diverso solo come una identità, solo non volevo dire ogni mattina io sono turca, sono felice, però io non ero turca, non mi sentivo. Questo devi sentire. Da 13 anni che sto in Italia, nessuno non può dirmi che tu sei un'italiana, perché io non mi sento. In Italia nessuno non mi tortura, non ha rubato i miei documenti, niente. Però quando ti vogliono conoscere, prima cominciano a dire che di dove sei, no? E tu dici che vengo dalla Kurdistan. Però in Turchia questo non esiste. E dicono, sei turca? Io dico, non sono curda. E perché parli turco? Non devi parlare turco. Se vuoi parlare un'altra lingua, vai in Siria, vai in Iraq. Tu devi essere per forza in turco. Hai un documento. Documento è viola. Quando tu prendi, già capisci che sei questo documento una donna. Ha un colore rosa. Sopra scritta musulmana. Se io non sono musulmana, o gli amici curdi hanno altre religioni, hanno aleviti, però sopra scritta musulmana. E poi mettere il nome arabi, in Turchia esiste nome arabi, però non puoi mettere il nome curdi sul documento, non esiste. E per fare mettere il nome curdi devi andare
1: tribunale.
0: Devi andare sempre solo per mettere il nome ai tuoi figli con W. Questo non esiste in Turchia. Dice che no. Io non conosco questa parola. Che vuol dire? Poi a scuola, ogni mattina, davanti a una bandiera turca, ogni mattina devi dire sono turca, sono felice, sono brava. E devi giurare ogni mattina. Questo è una tortura.

Per concludere questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Con chiarezza, le altre della Comune Lorenzo Orsetti di Torino e Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica ci hanno spiegato la centralità della resistenza nelle carceri per la storia del movimento di liberazione del Kurdistan e per l'evoluzione della sua proposta al popolo curdo e ai popoli di tutto il mondo. Una resistenza ancora attuale, di Öcalan in isolamento dell'isola carcere di Irmali e di decine di migliaia di detenuti nelle varie carceri turche. La loro

resistenza al sistema oppressivo in cui vivono e viviamo. È la lotta politica per un mondo diverso e migliore. Oltre lo Stato, il potere e la violenza. Scritto da Abdullah Öcalan durante la detenzione in isolamento nell'isola di Imrali. È una lettera fondamentale per comprendere il cosiddetto cambio di paradigma, necessario al superamento del sistema patriarcale e capitalista in cui viviamo. Con la sua proposta di un confederalismo democratico per una modernità democratica, Öcalan sviluppa delle riflessioni sulla società e sul mondo che mettono in discussione la possibilità che il cambiamento possa avvenire attraverso approcci statalisti, spesso anti-ecologici, come ritiene siano stati quelli di Engels, Marx, Lenin e Mao. Prospettando lo sviluppo di una società democratica ecologica, Öcalan rilegge la storia dell'umanità e della società, evidenziando i diversi aspetti che nel corso degli anni l'hanno resa la società che conosciamo, ma che non è da sempre stata così e non deve necessariamente esserlo. La sua capacità di offrire una visione complessiva della realtà e di metterla in discussione dalle sue radici è uno strumento prezioso per intraprendere un percorso di decostruzione radicale. Immancabile se vogliamo avviarci verso un orizzonte abolizionista. Inoltre, comprendere quello che sta avvenendo in Medio Oriente e iniziare a conoscere la proposta del confederalismo democratico elaborata da Öcalan ci consente di scoprire che una nuova mentalità è possibile, che si può vivere in una società alternativa. Abbiamo molto da imparare. Iniziamo a metterci in ascolto. Ci sono dei popoli che l'orizzonte abolizionista lo stanno già costruendo.

L'abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.

0: giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male. Faccio passare l'anima dei guai. Guarda

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata della trasmissione Free and Easy, andata in onda il 17 novembre 2024 sulla radio francese West Track Radio.
3: Bonsoir, c'est Free and Easy, deux dimanches par mois à 20h, une émission Garage Rock avec Wild Cliff.

sick, and the stomach, inverse, reverse.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti alla puntata speciale di Radio Fabbrica che a questi 20 anni voleva festeggiare con una presentazione di un libro. Partiamo così oggi, infatti la presentazione del libro diario di Yüksel Genç, Ho lasciato il fucile in montagna, diario del cammino di pace di una guerrigliera curda, edita dal Punto Rosso 2023. Yüksel Genç è qui con noi, fra un attimo ve la presenteremo, quindi questa è già una cosa molto forte. Che è successo? Nel 99 un gruppo di guerriglieri curdi partiva dalle montagne per consegnarsi all'esercito turco una testimonianza della volontà di pace proposta da Öcalan. In quel gruppo c'era una guerrigliera, Yüksel Genç, che poi aveva pubblicato il diario sulla sua esperienza da quando viveva tra i guerriglieri sino allo svolgimento della missione di pace. Una testimonianza storiografica, politica, umana e anche un libro poetico, ove l'autrice esprime le risonanze interiori del contatto con la natura, con l'incanto di quelle montagne e col contatto con i compagni. Le riflessioni sulla situazione politica si radica nella sfera intima dei vissuti personali. Quindi io partirei adesso con delle suggestioni, anzi con la presentazione prima di tutto di Aldo, che è qui con noi perché è il traduttore. Buonasera Aldo.
1: Buonasera.
0: Allora, Aldo ha conosciuto Yüksel nel 2006 più o meno, quando questo libro è stato pubblicato, perché questo libro adesso è stato tradotto, quindi sta girando la sua presentazione, ma è un libro che nel 2006 è stato pubblicato e scritto. Ha conosciuto per caso, possiamo dire, Yüksel in Turchia, ha conosciuto durante una presentazione e da qui è nata questa amicizia che ci ha portato fino a qui. Salutiamo a questo punto la nostra ospite, Yüksel Genç. Buonasera Yüksel.
2: Buonasera.
0: Ecco, e salutiamo anche Murat Cinar che ci aiuterà nella traduzione. Ciao Murat, buonasera.
3: Ciao a tutte e tutti, grazie.
4: Ok, allora andiamo un attimo ad inquadrare il perché appunto abbiamo voluto trattare questo libro qui questa sera. E, allora, innanzitutto c'è appunto un quadro molto specifico di una situazione della questione curda che diciamo solitamente non viene trattata, perché siamo abituati a rincorrere per lo più quello che è la cronaca, quindi tutti gli avvenimenti che riguardano diciamo la parte militare, e invece questo tentativo di pace, di distensione, appunto di interruzione del conflitto, delle violenze da entrambe le parti è diciamo un aspetto che non viene tantissimo trattato. E se dimmi, Benny, prego.
0: Ecco, volevo appunto dire che Yüksel nel suo libro parla di la prima volta che una rivoluzione decide di adottare un metodo di pace mandando delle persone fisiche come segno concreto del volere di pace. Quindi questa è assolutamente, la condividiamo nello scritto di Yüksel, non c'è nessun'altra rivoluzione di popolo che conosciamo che ha usato questo metodo. E oggi racconteremo quella storia che è datata al 1999.
2: Sì, il libro in realtà, come andremo a discutere più nel dettaglio insieme a Yüksel, mette insieme tanti aspetti del movimento curdo, ha molto a che vedere con la natura, l'ecologia, il territorio, ha molto a che vedere con il femminismo, l'aspetto della comunità, ma anche della compagneria e Valtì. Capiremo anche come è arrivata questa notizia questa proposta di Öcalan della missione di pace, come fu accettata e discussa tra i compagni. Quindi lo sfondo è quello delle montagne e di una comunità che si muove verso un progetto nuovo.
0: Il pregio di questo scritto è molto, molto ampio, è un pregio letterario, abbiamo riconosciuto la qualità di quello che racconta, le questioni ambientaliste intersecano le questioni politiche e le questioni dei compagni, non c'è mai la protagonista che scrive al centro di quello che racconta, ma c'è sempre il gruppo di compagni, il contesto in cui vive. Quindi percorreremo questo percorso, questa decisione anche dura che è costata a una guerrigliera che in realtà aveva scelto la vita, aveva dato la vita 5 anni prima di partire per la lotta armata, e improvvisamente si trova a dialogare con questa nuova scelta, e ad oggi ce l'abbiamo fino a qui. Sappiamo benissimo che Yüksel non si è mai fermata da quando è giunta, a parte le disavventure, insomma non è andata proprio tutto liscio dopo, che questo ve lo racconteremo durante la puntata. Sappiamo mai che non si è mai fermata, il processo di pace è iniziato nel 1999 con questo percorso che racconteremo e non si è ancora fermato. Non è un processo di pace che da sola e personale porta avanti, ma è un processo di pace che il popolo curdo ha deciso di imbastire da quel momento. Non è stato l'unico, dopo 10 anni c'è stata un'altra delegazione, ma questo avremo spazio e tempo di parlarne più avanti.
4: E poi c'è anche da riportare lo stile, diciamo, di scrittura di questo libro, nel senso che ci sono tutti questi fatti importantissimi di estrema rilevanza storica e politica che abbiamo individuato, però per chi vorrà appunto approcciarsi alla lettura di questo testo potrà anche apprezzare appunto un modo di scrivere appunto ad ampio respiro poetico che va a descrivere in maniera molto profonda gli stati d'animo di Yüksel e dei suoi compagni, e oltre appunto a un aspetto che andremo poi a riprendere anche più tardi nel corso di questa trasmissione, al fortissimo legame con la natura, appunto, che viene attraversata proprio durante questo viaggio, che viene descritto diciamo il campo base del PKK invece appunto questa delegazione dell'esercito turco a cui si andranno a consegnare. E io direi che ci facciamo ancora una piccola pausa musicale e poi entriamo proprio nel pieno della presentazione.

0: Allora, ritorniamo in diretta per continuare questa presentazione del libro Ho lasciato il fucile in montagna di Yüksel Genç. E innanzitutto, vabbè, vorrei esprimere la nostra profonda, come dire, onore ad averti qua, questi microfoni, emozione, e vorremmo ringraziarti per la disponibilità che stai dando ai nostri ascoltatori di avere una testimonianza diretta.
1: Ederim. İtalyanlara seslenebilmek, İtalya'da da kendimizi anlatabilmek çok güzel.
2: Vi ringrazio io perché rivolgermi al pubblico italiano e raccontare la nostra lotta agli italiani è una cosa molto importante e piacevole per noi.
0: Ok, allora volevamo iniziare a chiederti se puoi tracciarci una panoramica sulla situazione storico-politica che precede questo importante cambio. Se vogliamo dire strategico, da parte del popolo curdo a voce di Abdullah Öcalan, che va appunto dalla risposta militare all'oppressione del popolo curdo a invece questo tentativo di ricerca per la pace, appunto di interruzione del conflitto. Quindi, diciamo, tutta la situazione antecedente al 1999, per capire un po' come poi in che quadro si svolgono i fatti.
1: Tabii 99, 1999 Kürtler ve Kürt hareketi için çok özel bir yıl, çok özel kırılmaların ve yeni başlangıçların yılı. Biliyorsunuz
2: L'anno 1999
1: 99
2: senz'altro è
1: Şubat'ında, 15
2: stato
1: Şubat'ında
2: un anno molto
1: Zeynep
2: importante per i curdi e per il movimento della rivendicazione dei diritti dei curdi. Un anno radicale e straordinario, un anno di iniziativa importante. E ricordiamo che il 15 febbraio del 1999, a causa di un complotto internazionale, il nostro leader Abdullah Öcalan è stato dato in ostaggio alla Turchia. E dopo questo accaduto, Öcalan ha maturato in carcere, anche durante le udienze del suo processo, l'idea di proporre una soluzione alternativa per la questione curda, una soluzione che prevedeva diversi metodi, nuove metodologie. È una soluzione che non prevedeva più la guerra come l'elemento essenziale della lotta. È una soluzione, un nuovo approccio che avrebbe avuto l'obiettivo di buttare le basi di una nuova vita. Una nuova vita democratica in Turchia in cui tutti i cittadini avrebbero avuto gli stessi diritti. E in realtà vorrei mettere una nota. Prima di questa proposta, la nostra organizzazione PKK ha lanciato diversi appelli per la pace verso la Turchia. Diverse volte ha proposto il cessate il fuoco, diverse volte ha proposto il dialogo, ma purtroppo la Turchia non ha mai voluto, non ha mai accettato. Ha sempre voluto portare avanti le politiche della distruzione, definendoci in continuazione come dei terroristi e ha portato avanti le sue politiche di aggressione. E quindi Öcalan aveva capito alla fine che era assolutamente fondamentale proporre una nuova strategia, una strategia che prevedeva la soluzione della questione, del problema attraverso un metodo pacifico, più diretto e più efficace sarebbe stato. E l'obiettivo nostro era assolutamente quello di convincere lo Stato, che stiamo parlando di uno Stato che non sa cosa vuol dire la soluzione pacifica, che per risolvere il problema ha sempre utilizzato un mezzo unico, ossia quello della guerra. E quindi per convincere lo Stato, con l'obiettivo di lanciare una soluzione pacifica, assolutamente la prima realtà che avrebbe assunto un ruolo importante era la nostra organizzazione PKK. E proprio Öcalan era l'ideatore di questa soluzione e sarebbe stato anche il portabandiera di questa soluzione. L'obiettivo era, come dicevo, è quella di costruire una nuova repubblica democratica, una nuova società e trasformare lo Stato in un'altra cosa. E ovviamente contemporaneamente come lo Stato dovevamo convincere anche le guerriglie, perché noi eravamo in montagna e facevamo, sapevamo fare la guerra, e ci è stata proposta una nuova soluzione, un nuovo metodo, un nuovo approccio, e quindi avevamo bisogno del tempo, e quindi ci siamo messi a discutere, organizzare delle riunioni, gruppi di lavoro, dei convegni, lunghe preparazioni, e poi abbiamo maturato dentro di noi la richiesta del nostro leader, e ha sempre Öcalan nel mentre ha sempre insistito per dimostrare insistito che era necessario dimostrare lo Stato che la nostra organizzazione era disposta a lanciare un nuovo percorso, un nuovo metodo. E per fare questo, in quel periodo in realtà è avvenuta un'altra cosa molto importante. Öcalan, per dimostrare che insisteva su questa soluzione, ha chiesto ai militanti del PKK presenti sul territorio della Repubblica di Turchia di ritirarsi. Quindi numerosi nostri compagni e compagne hanno deciso di seguire l'appello e si sono ritirati e sono tornati in Iraq, e questo è stato un gesto storico straordinario per dimostrare che noi eravamo pronti a lasciare le armi e preparare una nuova soluzione, lavorare per preparare una nuova soluzione. E il passaggio successivo è stato il momento in cui sono stata coinvolta io, quindi era il momento in momento per creare un gruppo piccolo, un gruppo che noi abbiamo deciso di chiamare un gruppo per la pace, che sarebbe partito dalle montagne di Kandil e sarebbe andato in Turchia e si sarebbe consegnato ai soldati della Repubblica di Turchia. Per questo avevamo poche settimane, e dal momento in cui abbiamo ricevuto l'appello ci siamo messi immediatamente a lavorare e prepararci. E questo gruppo per la pace aveva due obiettivi: uno, arrivare fino al punto finale, alla destinazione, senza morire. Non dovevamo morire assolutamente, arrivare al punto finale e consegnarci ai soldati, e a quel punto avremmo iniziato a lavorare per creare le basi del nostro nuovo metodo. Ci aspettava il carcere, molto probabilmente ci aspettava anche la tortura, e quindi prima di partire abbiamo lavorato molto per prepararci a queste eventuali nuovi problemi. Quindi abbiamo di nuovo discusso, abbiamo fatto riunioni, abbiamo creato delle strategie per costruire il nostro percorso con l'obiettivo di rimanere in vita, e una volta consegnata ai soldati, cosa avremmo fatto dopo? Come avremmo affrontato il carcere, la tortura, e che messaggio avremmo lanciato al resto del mondo?
1: Toplantılar yaptık, tanıklıklar dinledik ve ruhen kendimizi hazırladık.
0: Ok, dopo questa esaustivissima introduzione, facciamo un altro piccolo stacchetto musicale.

0: Radio Blackout, frittura mista Les Radio Fabbrica, siamo in compagnia di Uxel Genk. Ho lasciato il fucile in montagna, diario del cammino di pace di una guerrigliera curda. Stiamo raccontando di questo libro con la sua voce. Continuiamo un po' con le domande per entrare in merito alle questioni politiche che vengono raccontate da questo libro. Questo libro parla molto della questione politica in tutte le sue pagine, parla molto della questione ecologica, ma il contesto è quello che noi adesso andiamo a chiedere, cioè il contesto, più che altro le conseguenze delle scelte che ha fatto e in quale contesto. Vado sulla domanda così più facile. Come fu, Uxel, come fu accolta la proposta di questa missione della leadership da parte tua, alla luce delle tue scelte? Perché sappiamo che 5 anni prima più o meno
1: ci è stata fatta la scelta proposta della
0: lotta armata, di far parte della guerriglia. Alla luce di questa tua scelta, dopo 5 anni ti trovi davanti a questa proposta, e anche alla luce delle compagne, insomma,
1: era una
0: cadute.
1: Nuova strategia.
0: Questa è la prima parte della domanda. La seconda, se ci fu
1: subito,
0: qualcuno che invece non accettò questo tipo di proposta, questo tipo di cammino di pace.
1: Ma veramente questa nuova strategia ci porterà la liberazione del nostro popolo?
2: E noi
1: sapevamo lottare e fare la guerra per la liberazione, e invece oggi, in quel momento, anzi, ci avevano chiesto di affrontare un nuovo percorso. E poi ci siamo fatti un'altra domanda: ma e ci chiedete di tornare in quel sistema, in quel paese che noi abbiamo voluto lasciare alle nostre spalle e che noi abbiamo voluto rifiutare, e sarebbe stata molto difficile, pensavamo, tornare in quel territorio, far parte di quel sistema che avevamo volontariamente, bruciando tutte le navi, e lasciato alle nostre spalle. E questa senz'altro sono state le prime domande, i primi dubbi che ci siamo posti. Tuttavia devo sottolineare un punto importante. Nella nostra organizzazione c'è una forte, alta fedeltà al nostro leader. E le guerriglie e comprendono, hanno fatto tutto il possibile per comprendere la proposta del nostro leader. Non erano tutti convinti, ripeto, dire chi non capiva se questa strategia avrebbe portato degli esiti positivi o no. E pensavamo addirittura che fosse una rinuncia alla lotta, la rinuncia a quella lotta che conducevamo per portare il nostro popolo alla liberazione. Quindi alcuni hanno pensato che sarebbe stata la fine, la conclusione del nostro percorso, però abbiamo mantenuto quella fedeltà, quello spirito della fedeltà al nostro leader, e abbiamo iniziato a mettere sul tavolino i nostri dubbi. Per mesi e mesi ci sono state delle discussioni, abbiamo provato a conoscere questo nuovo paradigma e le sue caratteristiche e il suo profilo, i suoi dettagli. Abbiamo ideato delle cose nuove, abbiamo aggiunto delle cose nuove noi, lavorando a questa nuova proposta, e dalla lotta armata alla lotta per la pace. Questo praticamente era il nostro nuovo percorso. E devo mettere una nota: poco prima che io venissi selezionata per il gruppo per la pace, avevo in realtà iniziato, attraverso le letture e alcuni messaggi del nostro leader, avevo iniziato a comprendere che era necessario, storicamente era giunto il momento di produrre una nuova proposta, una proposta che avrebbe costruito le basi di una lotta per la pace. Era necessario assolutamente un nuovo metodo. Ovviamente non sapevo quale sarebbe stato la nuova proposta. Il nostro leader era arrivato e ce l'ha spiegato bene, e ricorda che era in un ostaggio, e tuttora un ostaggio, e avevamo, tra virgolette, perso il nostro leader, era un ostaggio nelle mani di uno Stato contro il quale noi lottavamo da tanto tempo, e aveva però deciso di proporre un nuovo metodo, e a noi toccava soltanto studiarlo, comprenderlo e rispondere. E la lotta per la pace, voglio sottolineare questo, non vuol dire che noi non possiamo fare la guerra oppure non sappiamo fare la guerra. La lotta per la pace vuol dire che quando necessario possiamo lasciare le armi e intraprendere una nuova strada, sempre per la liberazione del nostro popolo, sempre per la pace, perché noi curdi siamo stati sempre obbligati a fare la guerra. Purtroppo, se sappiamo fare bene una cosa, sappiamo bene fare la guerra, e l'abbiamo sempre lottato, portato avanti le guerre necessarie per la nostra libertà. Quindi era importante con questa nuova fase intraprendere una nuova strada, aprire le porte di un nuovo percorso per fermare la morte e andare verso la pace e la trasformazione della nostra lotta. Praticamente non abbiamo rinunciato al nostro obiettivo, ma abbiamo deciso di trasformare in un'altra cosa la nostra lotta. Quando mi hanno detto andrete il vostro gruppo andrà con le armi in mano e a consegnarsi ai soldati e quelle armi in quel momento le lascerete, io ero molto stupita. Dicevo, ma io mi dovrei consegnare al nemico, a quei soldati contro i quali io lotto e loro minacciano la mia vita? Però ci è voluto poco tempo per convincermi, perché la liberazione con questo tipo di lotta ero sicura che ci avrebbe portato la pace. E la soluzione nuova e avevo l'obiettivo di costruire un nuovo mondo, e noi comunque da tanto tempo lavoravamo per la costruzione di una nuova vita e di un nuovo mondo. E io in realtà sono venuto a sapere, per via della posizione in cui mi trovavo, posizione geografica, e io in realtà sono venuto a sapere molto tardi del fatto che il leader avesse ideato questa nuova proposta e il messaggio fosse arrivato dalle nostre parti, perché quando sono venuto a sapere di questa notizia ho scoperto che prima di me centinaia di compagni in realtà avevano già preparato delle domande per far parte del gruppo. Quindi all'interno della nostra organizzazione si stava già maturando l'idea e numerosi compagni avevano già accettato di affrontare questa missione difficile. Appunto, non eravamo, a proposito della tua domanda, non eravamo tutti convinti assolutamente immediatamente, ma molto velocemente abbiamo accettato la proposta. E dobbiamo ricordare una cosa: noi abbiamo deciso di lasciare le nostre famiglie, il nostro territorio, la nostra vita e salire in montagna, prendere le armi e diventare guerriglie per la liberazione del nostro popolo. Quindi anche questa nuova missione era per il nostro popolo, per la sua liberazione, quindi anche senza armi avremmo dovuto intraprendere questa nuova strada. Io tuttora, dopo 25 anni, posso dire tuttora continuo a lottare, la mia lotta è per la pace.
2: Ve Öcalan'ın çağrısına yanıt vermek isteyen yüzlerce gerillanın hızlı bir biçimde göreve talip olduğunu bilmek gerekiyor. Bir de biz gerillaydık. Halkımızın, mücadelemizin ihtiyaçlarına göre bütün yapacağımız işi bir görev biliyorduk. Barışı da bir görev, barış grubu olmayı da bir görev olarak tarifledik. Barış bir eylemdi aslında. Bir süreç olmak kadar bir eylemdi. Bitmeyen bir eylem oldu. 25 yıldır barış eyleminin bir parçası olarak hayatımı sürdürüyorum.

continuiamo con la presentazione del libro Lasciato il fucile in montagna, qui con Yüksel Genç. Ora il compito di pensare alle domande successive, e partirei dal libro, e in particolare, come abbiamo descritto prima, il libro è un diario anche molto intimo delle emozioni di Yüksel sulle montagne, emozioni ma anche sulla condivisione dei propri pensieri con le proprie compagne e i propri compagni. La domanda che volevamo farle riguarda un po' la formazione politica che c'è dietro questo modo di legare l'intimo con il politico, i pensieri, le emozioni come elementi fondamentali per descrivere

0: anche i processi politici in atto. Ecco, come rientra questo tuo stile di scrittura, immaginiamo, ma ci direi tu meglio, in una formazione femminista, politica, di voi tutte compagne curde?
1: Gerilla mücadelesi çok ilginç bir mücadele. Çünkü tipik asker değilsiniz. Sizin göreviniz hem halkınız için gerekirse silah kullanmak, hem halkınız için öngördüğünüz
2: crescere all'interno della nostra organizzazione e diventare una guerriglia per me era sentire la voce della natura. Era avere un rapporto equo con la natura e equo anche con i compagni e le compagne, ma anche con il nostro popolo. E, senz'altro ogni individuo, come dicevo prima, manteneva la sua autonomia, ma doveva rendersi conto che faceva parte anche della collettività. La subordinanza non esisteva all'interno dell'organizzazione e le basi per la liberazione del nostro popolo partivano dalle basi per la liberazione delle donne. Abbiamo sempre studiato, pensato, maturato questa idea. Nonostante le condizioni difficili di guerra, ma anche di natura, noi abbiamo sempre lottato con una forte determinazione e soprattutto noi donne guerriglie per la liberazione del nostro popolo. E le donne curde anche all'interno della nostra organizzazione, ma anche al di fuori della nostra organizzazione, hanno lottato sempre due volte. Una volta hanno lottato e continuano a lottare contro se stesse, contro quel sessismo che le è stato insegnato e contro anche i pregiudizi e le strutture rigide della società.
1: Gerilla olacaksanız, iyi bir gerilla olacaksanız, doğanın sesini duymak zorundasınız. Doğanın sesini duymayan kendinin ve halkının sesini duyamaz. Doğayla eşit ilişki, özgür ilişki, tahakkümsüz bir ilişki kuramayan kendiyle de tahakkümsüz bir ilişki kuramaz, halkıyla da tahakkümsüz bir ilişki kuramaz. Gerilla o yüzden doğayla tahakkümsüz bir ilişki kurmak zorundaydı. Hayatta hepimiz birbirimizin parçası ve hepimiz özgün, özerk bireylerdik, yapılardık. İlişkimiz bu biçimde gelişiyordu. Tam da bu anlattığım dayanışmacı, iç içe, birbirleriyle tahakkümsüz ilişkinin kendisi, kadın mücadelesi ve kadının özgürlük değerlerini kurma sürecimizin de ifadesi oldu.
2: E quindi una volta che era possibile diventava possibile superare questi limiti dentro di noi come donne guerriglie, eravamo coscienti che avevamo gli strumenti necessari per combattere contro la società strozzata dal patriarcato, e così noi ci sentivamo più libere e il nostro popolo, e sapevamo bene che avremmo potuto lavorare meglio per il nostro popolo e avremmo reso più libere anche altre donne. E sin dall'inizio, ripeto, dire che anche dentro l'organizzazione, ma anche fuori, abbiamo sempre lottato contro il sessismo con l'obiettivo di costruire una nuova vita diversa in cui le donne sarebbero diventate protagoniste. Quando abbiamo scoperto che sarebbe nato questo gruppo per la pace, devo dire che le richieste di partecipazione sono arrivate per la maggior parte dalle compagne donne, dalle guerriglie donne. E prima di tutto all'interno dell'organizzazione le donne sono molto legate al loro leader, ma dall'altra parte le donne hanno capito che questo nuovo metodo, questa nuova lotta per la pace era molto più vicina alla loro visione, alla loro natura. Per quello abbiamo affrontato con una forte determinazione la domanda che hanno posto alcuni nostri compagni maschi: ma come facciamo a mandare le donne ai soldati in Turchia? E se saranno prese in ostaggio, se saranno interrogate, subiranno la tortura, dovranno affrontare il carcere e saranno delle vittime molto facili. E noi ci siamo opposte a questa resistenza e abbiamo detto la lotta che abbiamo portato avanti prevedeva la sofferenza e l'abbiamo affrontata insieme. E la lotta per la libertà invece è la nostra lotta in comune. Quindi quando abbiamo sofferto insieme e quando abbiamo deciso di strutturare una nuova lotta, la lotta per la pace, e la dobbiamo strutturare e portare avanti insieme. E le donne all'interno del nostro movimento sono state sempre partecipi in tutti i meccanismi decisionali. Anche all'interno del gruppo per la pace assolutamente era necessario che ci fossero più donne che uomini. Per cui tuttora per costruire un nuovo futuro per la pace dove le donne avranno sempre più spazio e sempre più protagonismo, la nostra lotta andrà avanti e dovrebbe andare in quella direzione con sostegno, con protagonismo delle donne.
1: Taviz vermiyordu. Barış mücadelesinin de kadınla tariflenmesi konusunda inanılmaz ısrarı oldu ve bu konuda başarılı oldu. Bugün Kürt
2: vorrei dire un'altra cosa, in kurdo la donna si dice come jin, la vita invece è alla stessa radice, vuol dire jian, e quindi la donna e vita sono due concetti direttamente, anche linguisticamente legati tra di loro. Invece l'uomo si dice come mir, e dalla stessa radice si produce la parola della morte. E quindi l'uomo è legato alla parola, al concetto della morte. E quindi se dobbiamo costruire una nuova vita che ha l'obiettivo di tenere in vita le persone, senz'altro in questa nuova lotta la donna è la protagonista.

0: Ritorniamo in diretta per la presentazione di ho lasciato il fucile in montagna. Dunque, noi a livello temporale, diciamo, un po' nelle nostre domande che stiamo andando verso la parte finale del libro, vogliamo invece fare un passo indietro e invece appunto chiederti perché hai deciso proprio qual è stata la spinta che ti ha qual è stato appunto il motivo perché ti ha spinto a scrivere questo libro. Scusate l'impappinamento.
1: Bu kitabı yazmamın en temel nedenlerinden biri şuydu.
2: Il motivo
1: Ünlü
2: principale è questo.
1: sözden yola
2: E sono partito
1: çıkmıştım.
2: da un detto.
1: Ünlü söz
2: E,
1: şöyle der:
2: la storia dei leoni
1: Aslanların
2: viene scritta
1: hikayesini avcılar
2: spesso dai cacciatori che danno
1: yazarmış.
2: caccia al leone.
1: Biz hikayelerimizi
2: E
1: avcıların
2: vengono fuori
1: yazıp
2: delle narrazioni
1: çarpıttığı
2: molto
1: bir yerde
2: storte
1: durmakta
2: e
1: durmayalım
2: parziali.
1: istedim.
2: E,
1: Bizim hikayelerimizi
2: invece
1: aslanlar
2: io ho
1: yazsın,
2: deciso
1: o
2: di
1: yüzden yazdım.
2: scrivere la storia di un
1: İkincisi,
2: leone scritto da una leonessa.
1: cezaevine girer
2: E
1: girmez
2: quindi
1: yazdım. Çünkü
2: volevo cambiare il punto
1: insan
2: di vista
1: belleği unutmaya çok yatkın.
2: E volevo che il
1: Kore'yi
2: nostro popolo
1: unutulmamalıydı,
2: sapesse bene, conoscesse
1: yazılmalıydı.
2: bene la vita dei
1: Üçüncüsü,
2: leoni e
1: bizim
2: conoscesse bene le caratteristiche anche
1: kişisel
2: del cacciatore. La nostra
1: hikayeler,
2: storia non è quella del cacciatore, ma la nostra storia è quella del leone. Il secondo motivo è perché ho deciso di scrivere questo libro, perché tendiamo noi esseri umani a dimenticare subito. Molto velocemente sapevo che sarei finita in carcere una volta conclusa la mia missione e quindi era assolutamente necessario documentare tutto ciò che ho vissuto in quel percorso. Infatti ho iniziato subito a scrivere quando sono entrata in carcere, per non dimenticare ed
1: aynı
2: è tutto
1: zamanda
2: questo
1: halkımızın
2: lavoro che ho realizzato in carcere è
1: deneyimleri ve
2: diventato questo
1: arayışlarına
2: libro.
1: şahit ediyor.
2: Il terzo
1: Ama
2: motivo è la nostra esperienza,
1: aynı
2: senz'altro
1: zamanda
2: è
1: özgürleşmek
2: un'esperienza
1: isteyen insanlara bir
2: individuale,
1: ufuk
2: ma non è soltanto
1: belki de
2: personale,
1: sunacak.
2: ma anche
1: Bu yüzden
2: collettiva.
1: yazmak ve bu hikayeyi asıl
2: Un'esperienza
1: sahiplerine
2: dedicata al
1: halkımıza ve
2: nostro
1: insanlara
2: popolo
1: mal etmek
2: e
1: istedim.
2: quindi noi
1: Dördüncüsü,
2: abbiamo avuto con questa nuova missione l'obiettivo
1: sadece
2: di
1: silahlı
2: creare un nuovo
1: mücadelelerle halklara
2: orizzonte per il nostro popolo, una nuova cultura, una nuova
1: sınıflara
2: visione. Quindi era
1: ezilenlere
2: assolutamente necessario
1: ezilen
2: creare,
1: kişilerin
2: realizzare un'opera, un
1: ruhun,
2: libro, un
1: kimliğin
2: documento da lasciare, da consegnare, forse posso dire da restituire al nostro popolo. La nostra esperienza era assolutamente è essenziale condividerla con il nostro popolo. Il quarto motivo è che abbiamo realizzato come organizzazione che eravamo entrati, come tutto il mondo, in una nuova epoca. In questa nuova epoca non c'era spazio, quando si parlava della lotta, soltanto alla lotta armata, ma anche nuove soluzioni acquisivano sempre più spazio, perché abbiamo realizzato che la violenza che producevano gli stati generavano altra violenza e qua entravamo in un circolo vizioso e questo così potevamo andare per una vita e avere sempre meno libertà, meno diritti. E quindi ciò che abbiamo fatto noi con questo come gruppo per la pace era una
1: Yeniden
2: nuova esperienza
1: özgürleşebileceği bir
2: che
1: yola ihtiyaç var.
2: faceva parte di una nuova
1: Devletler
2: epoca. Era
1: şiddete
2: quindi
1: karşı
2: assolutamente
1: şiddet
2: importante
1: üreterek karşılıklı
2: raccontare
1: şiddet içerisinde
2: questo in un libro.
1: ezilenlerin
2: Nuovi mezzi per la
1: özgürleşmesini çok daha
2: pace
1: fazla
2: che
1: engelliyor ve
2: lo
1: bu
2: Stato non
1: yöntem çok
2: conosce
1: alışık.
2: e non vuole
1: Ama
2: conoscere, erano
1: devletler
2: assolutamente importanti
1: özgürlük
2: da
1: araçlarıyla
2: documentare,
1: mücadele eden
2: raccontare
1: karşı
2: e
1: değil. Tam
2: rinchiudere,
1: olarak bu
2: racchiudere
1: ezberi bozarak
2: in un libro. Questo è un
1: özgürleşme
2: altro
1: yolunda
2: motivo.
1: yeni araçlar, barışçıl araçları güçlendirmenin mümkün olabileceğine ve bu deneyimi o yüzden de herkesin bilmesi gerektiğine inandım. Bu yüzden yazdım. Neden doğayı bu kadar yazdığıma gelince, gerillanın doğadan başka öğrenebileceği güçlü bir öğretmen yok.
2: Anticipo la seconda domanda perché nel libro parlo così tanto della natura, perché i guerriglieri hanno un insegnante enorme, grande, che è la natura. E la natura ci insegna la possibilità di vivere insieme, la possibilità di sopravvivere e avere più forza e determinazione. E chi non impara all'interno della nostra organizzazione qualcosa dalla natura non può assolutamente lottare. La libertà l'abbiamo imparata dal vento, dai versi degli uccelli. E la lotta, sarà strano per voi, però l'abbiamo imparato dai bruchi. Fare la guerra l'abbiamo imparato dalle rocce. E quindi noi, aderendo a questa organizzazione, abbiamo deciso di fare una cosa: tornare dal nostro primo insegnante della nostra vita, ovvero la natura. La natura ogni giorno ci ha insegnato nuovi messaggi, e nuovi messaggi per sopravvivere e per portare avanti la nostra lotta. Per questo per me era assolutamente necessario in questo libro dare spazio alla natura, come l'ho vissuta, come l'ho conosciuta e cosa ho imparato dalla natura e che rapporto ho costruito con la natura.
1: Gerilla'dan bahsedeceksek, başarılı bir gerilla sürecinden ve yeni bir özgür hayattan bahsedeceksek, doğadan öğrenmek kaçınılmaz bir gerçektir.

0: Yuxell, non quest'ultimo brano, un attimo prima abbiamo ascoltato una canzone il cui titolo è Saria. Yuxell, che significato ha per te questa canzone?
1: Saria şarkısı benim için çok şey ifade ediyor.
2: Çünkü questa è una canzone molto importante per me, ha diversi significati, perché Saria è stata la compagna con la quale ho iniziato a far parte dell'organizzazione. Abbiamo dato l'adesione insieme, abbiamo lottato insieme. In realtà non solo lei, Saria e Baran sono due compagni molto importanti, amici molto importanti. Noi eravamo in tre proprio, e tutte e due, Saria e Baran, erano degli artisti. In particolare Saria era un'attrice, anche una poetessa. Viveva la lotta, le montagne, come una poesia. E purtroppo è stata assassinata in un agguato fatto dal gruppo KDP, un'altra organizzazione curda che collaborava con la Turchia. E in questo agguato è stata assassinata. E mi ricordo di un fatto, quando parlo della sua morte, mi ricordo di un fatto molto importante per me. Una notte prima che morisse mi ha detto: potresti fare trecce nei miei capelli? Io ho detto: fa troppo buio stanotte, non riesco a vedere bene, lo faccio domani mattina. Purtroppo il giorno dopo, di mattina, lei è stata assassinata. Da quel giorno in poi ho deciso di fare in ogni occasione le trecce dei capelli di tutte le compagne. E per me è stata una missione. E all'interno dell'organizzazione noi compagni impariamo insieme, cresciamo insieme, viviamo insieme e condividiamo il sapore, il gusto della vita, ma sperimentiamo anche la morte insieme. Ci facciamo carico di questi sentimenti, di queste esperienze. Posso dire che ho deciso di far parte anche per questo del gruppo per la pace, perché volevo che il loro sogno per la pace in qualche maniera arrivasse alla sua destinazione, e ho voluto lavorare in questo gruppo per la pace e anche per loro, ricordando loro. In questo, ogni volta che sento questa canzone ricordo di loro e ricordo che devo sempre di più lavorare per la pace.
1: Yarım kalan özgürlük düşleri için çıktım demem gerekir. Bu şarkıyı her dinlediğimde birlikte yapamadıklarımıza üzülmek kadar bize bıraktığı, bana bıraktığı bu görevi de, bu duyguyu da hatırlarım.
3: Siamo sempre qui in diretta su Radio Blackout. Radio Fabbrica continua a raccontarvi delle vicende turche attraverso le visioni di Yuxell Genç. E adesso abbiamo ai nostri microfoni in diretta radiofonica Laura Schreider, che salutiamo. Buonasera Laura.
4: Buonasera e saluto molto volentieri e ringrazio per la preziosa opera di sostegno alla questione curda alla Radio Blackout, con la quale ho collaborato in un lontano passato quando eravate in un'altra sede, e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
3: Allora Laura, per chi non conoscesse Laura, non è la prima volta che parla come scrittrice del Kurdistan. Ha pubblicato molti saggi, molti scritti, e fa parte anche di vari comitati. È stata anche la cofondatrice dell'Istituto Internazionale di Cultura Curda di Roma, che ne abbiamo parlato nella scorsa puntata speciale su Dino Frisullo. Insomma, breve introduzione, mi devi perdonare se riduco insomma quello che è stato insomma il tuo contributo alla causa curda, perché voglio andare subito sul dunque, per rimanere sullo scritto di Yuxell, che abbiamo anche noi letto, abbiamo piacevolmente anche raccontato attraverso questi microfoni e con la sua collaborazione. La cosa che ti chiediamo è: cosa è successo dopo questo tentativo di pace al processo di pace stessa. Quali sono state le vicende? Sappiamo che dopo 10 anni, nel 2009, c'è stata un'altra delegazione che ha consegnato i suoi propri corpi per la questione della pace, e hanno continuato ad adottare questa tattica nuova, rivoluzionaria, all'interno di una resistenza di popolo, del popolo curdo. Alla luce di, la domanda te la faccio alla luce anche del tuo ultimo libro, mi perdonerai la pronuncia, Bergsvedan, la resistenza del popolo curdo contro il genocidio di Erdogan. Questo libro dovrebbe raccontare abbastanza puntualmente un arco di 20 anni, e quindi magari con il tuo aiuto riusciamo anche ad arrivare al dunque di come è andato, come sta andando e come è andato il processo di pace. Grazie.
4: Certo, grazie a te. Il processo di pace iniziato in realtà nel 1993 con la tregua unilaterale proclamata da Öcalan, e ha avuto il suo gesto più clamoroso nell'ottobre del 1999 con la consegna degli 8 guerriglieri, tra i quali appunto Yüksel Genç, di cui lei parla in questo meraviglioso libro pieno d'amore per la vita, per il suo paese, per il suo leader e per la natura del Kurdistan. È proseguito ancora con altri episodi fino a quello che tu ricordavi di 10 anni dopo, nel 2009, con la consegna di un altro gruppo di guerrigliere e di guerriglieri al nemico, per dimostrare la concreta volontà di pace del popolo curdo. Proprio in quel periodo, all'epoca con grande segretezza, sono avvenuti i cosiddetti colloqui di Oslo, ovvero delle trattative tra esponenti delle formazioni curde e altissimi funzionari dei servizi segreti e dello Stato turco a Oslo, che hanno preparato diciamo un avvio serio di trattative per arrivare a una soluzione democratica della questione curda. Di questo appunto, come tu hai detto, parlo in questo libro che si intitola Bergsvedan, in curdo significa resistenza, e parla della resistenza del popolo curdo contro il genocidio di Erdogan. E spiegherò poi anche un momento di come ne parla. Dico subito che questo libro appunto è, proseguendo ovviamente la cronologia, però non è una narrazione diciamo tradizionale, ma racconto gli ultimi 20 anni di storia della Turchia nei confronti del popolo curdo attraverso diciamo il focus su episodi o personaggi veramente clamorosi, di grandissimo interesse, e che non devono restare sconosciuti. Tornando al cammino di pace, questo percorso, queste trattative sono continuate, hanno avuto un momento importante nel 2013, in cui Öcalan, sempre dal carcere, ha potuto parlare al suo popolo in occasione del Nauros, esponendo per la prima volta nel modo più pubblico possibile quello che era il nuovo paradigma del confederalismo democratico. E cioè è chiaro che già da prima non si parlava più di indipendenza di un Kurdistan, ma di un'autonomia, ma in questa occasione è stato chiaramente esposto il principio della coesistenza dei due popoli e degli altri, tutte le altre realtà che esistono in Turchia e anche nel Kurdistan stesso, realtà diverse dal punto di vista etnico o religioso. È stato espresso appunto il paradigma della pacifica, democratica convivenza nel territorio, sotto l'egida anche dello Stato turco, ma nel rispetto democratico di tutti i diritti e le identità esistenti. È stato un momento grandioso, una partecipazione immensa di popolo, e appunto ha sancito la, diciamo, la pubblicazione di questo manifesto di Öcalan. Sono seguiti poi 2 anni ancora abbastanza tranquilli, finché all'inizio del 2015 c'è stato, anche esattamente come conseguenza di tutti questi eventi di cui adesso vi ho parlato, c'è stata la enorme crescita e successo appunto del partito che abbiamo definito filo-curdo, il Partito Democratico dei Popoli HDP, il quale ha ottenuto un grandissimo successo elettorale. A questo punto c'è stata una marcia indietro da parte del regime, spinto, ritengo, ma si ritiene, insomma, dai partiti più nazionalisti, estremisti e anche, diciamo, nazisti esistenti come MHP esistenti in Turchia, per cui le ostilità sono riprese. Erdogan ha tracciato gli accordi che aveva appunto stretto con i democratici curdi, e è tornato alle armi, e c'è stata un'escalation terribile di violenza, sia sotto il profilo della guerra, come ricordava anche Yüksel, i curdi già avevano stabilito il ritiro dalla Turchia al Bashur, cioè al Kurdistan del Sud in Iraq, e in questo ritiro ci sono state centinaia e centinaia di vittime da parte dell'esercito turco in quel periodo, e si è scatenata poi questa vicenda appunto nel 2015, per cui con l'apporto dell'ISIS da parte turca ci sono state delle terribili stragi nei confronti dei politici e dei simpatizzanti, militanti dell'HDP, tra i quali la strage più enorme, più feroce di tutta la storia della Repubblica Turca, nel senso di attentato terroristico. E la situazione è precipitata non solo nelle città curde, in base a queste speranze e a questi accordi nati tra il 2013 e il 2015, era stato sperimentato il confederalismo democratico, nel senso che ogni realtà, ogni centro, ogni città era governata da un uomo e da una donna, con un sistema che partiva dal basso, da tutta una serie di associazioni culturali, sociali, di artigianato, di storia, di ogni aspetto della vita sociale, civile della città, e questo è stato smantellato dall'esercito turco con una repressione feroce di carri armati, di aviazioni. Per esempio, in questo libro Behuedan ricordo i 100 giorni di Sur, cioè il centro, il quartiere più centrale, più storico di Ahmed o di Arbakir, che è considerata la capitale del Kurdistan, che è stato distrutto e sequestrato, praticamente espropriato quasi totalmente dallo Stato turco. Anche la resistenza di Cizre, dove ci sono stati terribili episodi di atrocità, è stata distrutta questa città proprio perché si era amministrata secondo quello che era giusto fare in base agli accordi precedenti e applicando appunto la teoria di Öcalan. Tengo a dire che appunto in questo libro queste storie sono raccontate sia attraverso questi episodi molto significativi, clamorosi, sia attraverso il ritratto di personaggi come lo stesso Öcalan. Tra l'altro c'è un capitolo scritto da una mia amica che è la nipote di Öcalan, che racconta appunto proprio i fatti nel periodo del suo processo, e appunto sia attraverso degli episodi storici clamorosi oppure la documentazione del sostegno della Turchia all'ISIS, sia attraverso dei personaggi come Öcalan, lo stesso Erdogan, l'eroina curda Sakine Cansiz, ma anche Dendurak, una folk singer a cui Roger Waters e Pink Floyd ha mandato una chitarra facendola firmare da tantissimi grandi nomi del mondo del rock, tra i quali in Italia i Maneskin, e l'ha fatta arrivare alla prigione dove lei sconta una condanna dal 2015 a 19 e mezzo anni di carcere per aver cantato e insegnato canzoni del suo folklore. Sono episodi che dobbiamo sapere, che il mondo dovrebbe sapere, e invece purtroppo quando si tratta delle vicende del popolo curdo non c'è risonanza, e quindi non ci può essere solidarietà, salvo chi come voi, come noi, si occupa costantemente di questa vicenda. Non c'è risonanza, non può esserci solidarietà, addirittura è come se non esistessero, e questo perché, insomma, il motivo principale certamente è che questo genocidio multiforme di Erdogan nei confronti del popolo del Kurdistan, cioè di tutte le realtà, come ho detto prima, che compongono il Kurdistan, si svolge sotto le bandiere della NATO.
3: Laura, ti ringraziamo per questo tuo contributo, e siccome la mia pronuncia è pessima, hai parlato molto del tuo libro, quindi ti pregherei di dire di nuovo il titolo, perché sennò io faccio brutte figure. Com'è che si legge? Berghvedan?
4: Berghvedan, e vuol dire resistenza.
3: E il sottotitolo è Resistenza del popolo curdo contro il genocidio di Erdogan. Edizioni.rosso, buon modo per approfondire l'argomento di oggi, per conoscere più da vicino la questione curda. Grazie mille Laura, ci sentiamo presto.
4: Grazie a voi, buona serata, e grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato e alla Radio Blackout. A presto.

0: siamo in chiusura della trasmissione. Ringraziamo ancora una volta in primis Yüksel Genç per essere stata qui con noi, per aver presentato il suo libro Ho lasciato il fucile in montagna, che dicevamo dovrebbe essere a breve anche disponibile qui nella distro di Radio Blackout. Ringraziamo Murat Çınar per averci assistito nella traduzione, grande interprete, e Aldo Canestrari, che ringraziamo anche per la traduzione del libro e per aver organizzato questo tour in Italia di Yüksel. Non so se volete dire un'ultima frase.
1: Çok teşekkür ediyorum. Özgürlüklerin ve halkımızın yanında olan bütün İtalyanlara sevgilerimi sunuyorum.
2: Vi ringrazio molto e esprimo il mio amore a tutte le persone italiane che sono vicine a noi e vicine alla nostra libertà e la nostra lotta per la libertà del nostro popolo. Bye.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Don't.

0: di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes.
3: State per ascoltare Glomere Bergfest 2026 Mixtape.

0: Fernando,
1: come fa? Io metto la musica alle 21, però tanto non è iniziato, mi sembra. Come fa? Io metto la musica alle 21, però tanto non è iniziato, mi sembra.

Thank you.

If you want to swim, you make it.

Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: Don't dare kill him.
1: Che palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti. Di più.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

violenza. Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini,

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: come mi fa incazzare quando fa così.
1: Prova.
2: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega.

0: Lega di Fabrizio Ricca e infine Meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Okay.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

Moi, j'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai pleuré.